0: di Benjamin Britten abbiamo ascoltato War Requiem, opera 66, Requiem di guerra, per soprano, tenore, baritono, coro, orchestra, orchestra da camera, coro di voci bianche e organo. Su testi tratti dalla Missa pro defuntis e dalle poesie di Wilfred Owen. Stefania Wojtowicz, soprano. Peter Piers, tenore. Hans Wilbrink, baritono. Orchestra da camera Melos, sotto la guida di Benjamin Britten. Wandsworth School Boys Choir. New Philharmonia Orchestra, sotto la direzione di Carlo Maria Giulini. Registrazione effettuata presso la Royal Albert Hall di Londra il 6 aprile 1969.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Khalil Gibran, il profeta.

Allora una donna domandò: «Parlaci della gioia e del dolore». Ed egli rispose: «La vostra gioia è il vostro dolore senza maschera. E il pozzo da cui scaturisce il vostro riso sovente fu colmo di lacrime. Come può essere altrimenti? Quanto più in fondo vi scava il dolore, tanta più gioia voi potrete contenere. La coppa che contiene il vostro vino non è la stessa bruciata al forno del vasaio? E non è forse il liuto che accarezza il vostro spirito il legno svuotato dal coltello? Quando siete contenti, guardate in fondo al cuore e saprete che ieri avete sofferto per quello che oggi vi rende felici. Tra voi alcuni dicono: «La gioia è più grande del dolore», e dicono altri: «Il dolore è più grande». Ma io vi dico che sono inseparabili e si giungono insieme. E se l'una vi siede accanto alla mensa, ricordatevi che l'altro sul vostro letto dorme. In verità siete bilance che oscillano tra la gioia e il dolore. Soltanto quando siete vuoti, voi siete equilibrati e fermi. Se per pesare l'oro e l'argento vi solleva il tesoriere, gioia e dolore dovranno a turno alzarsi o ricadere. La fiducia, la speranza, la consolazione, la gloria solenne.

Il congresso di Vienna si tenne tra il novembre 1814 e il giugno 1815. Fu convocato per volontà delle quattro grandi potenze vincitrici di Napoleone, che ritennero necessaria la riunione dei rappresentanti di tutti gli stati europei per ristabilire in Europa un nuovo ordine dopo il crollo dell'egemonia napoleonica. La decisione della convocazione venne presa al momento stesso in cui le potenze vittoriose imponevano alla dinastia borbonica, restaurata in Francia, il ritorno ai confini del gennaio 1792, ai termini del Trattato di Parigi del 30 maggio 1814. Il congresso si riunì a Vienna nel novembre 1814 e continuò i suoi lavori fino al giugno 1815, così che per molti mesi quei lavori coincisero col periodo dei 100 giorni in cui sul trono francese era tornato Napoleone, marzo-giugno 1815, e fece convenire nella capitale asburgica, oltre ai sovrani di Russia e di Prussia e ad altri principi, circa 200 tra ministri e diplomatici. Il congresso si presentò in tal modo come la più grande riunione di potentati e di uomini di Stato che mai si fosse avuta. In realtà, le decisioni essenziali per la nuova sistemazione vennero manipolate e prese dai rappresentanti delle quattro grandi potenze vittoriose, ai quali riuscì ad unirsi il rappresentante della Francia. Era questi il principe di Talleyrand, che era passato al servizio dei Borboni dopo aver servito il Direttorio, il Consolato e l'Impero. Insuperabile nel maneggio o nell'intrigo diplomatico, Talleyrand trattò da pari a pari, e spesso con successo, con Lord Wellington e con Lord Castlereagh, che rappresentavano l'Inghilterra, col cancelliere austriaco Metternich, col cancelliere russo Niecy Rady e coi ministri prussiani Humboldt e Hardenberg. I lavori del congresso, svoltisi tra l'apparato straordinario di pompe e di feste che si susseguivano a Vienna, furono difficili e spesso tempestosi per conflitti di interessi presto scoppiati fra i vincitori a proposito della spartizione del bottino di guerra. Solo quando, col ritorno di Napoleone a Parigi nel marzo 1815, parve risorgere di nuovo il pericolo francese, i rappresentanti e i governi delle grandi potenze riuscirono a superare i contrasti e ad avviare i lavori del congresso verso la conclusione, che fu costituita dall'atto finale del congresso, firmato il 9 giugno 1815, e cioè 9 giorni prima di Waterloo. I problemi più ardui da regolare furono quelli della sistemazione della Polonia, della Germania e dell'Italia, date le cupidigie dello zar, che avrebbe voluto assorbire la maggior parte dell'antico regno polacco, del re di Prussia, agognante ad annettersi tutta la Sassonia, dell'imperatore d'Austria, che mirava al predominio nei territori dell'antico impero germanico e della penisola italiana. Appunto, approfittando abilmente dei contrasti suscitati da tali cupidigie, Talleyrand giunse ad assicurarsi una posizione sempre più importante nelle discussioni e nelle trattative di Vienna. L'astuto diplomatico riuscì a far accogliere come principio direttivo dei lavori del Congresso il principio di legittimità. Tale principio implicava la ricostituzione o il mantenimento dei regni e degli stati legittimi, e cioè esistenti prima dell'uragano rivoluzionario e napoleonico. E con ciò veniva a negare e a distruggere i principi di libertà e di nazionalità proclamati dalla rivoluzione francese e riaffermati dalle stesse potenze nella lotta contro Napoleone. L'accoglimento del principio di legittimità produsse subito risultati favorevoli alla Francia e ai Borboni, quali quello di salvare il regno di Sassonia dalle cupidigie prussiane e di impedire quindi un eccessivo aumento della potenza prussiana, e quello di preparare la caduta di Murat e la restaurazione borbonica a Napoli. Infatti, il regno di Sassonia, che era esistito legittimamente prima di Napoleone, non poteva essere distrutto. Invece, doveva essere cacciato dal trono Murat, il quale aveva usurpato il trono di Napoli al legittimo sovrano, Ferdinando di Borbone. Ma il principio di legittimità non ebbe applicazione completa.
Infatti, vennero decise ed attuate soppressioni ed eliminazioni di organismi che, in omaggio a tale principio, avrebbero dovuto risorgere e continuare ad esistere. Non vennero ricostituite le repubbliche di Venezia, di Genova e di Lucca, che pure avevano avuto legittima esistenza prima della Rivoluzione francese. Non risorse il Sacro Romano Impero coi principi che Napoleone aveva eliminati. Rimase smembrato il Regno di Polonia. Ciò avvenne perché il principio di legittimità dovette conciliarsi con le direttive che i quattro grandi vincitori vollero tener presenti e applicare nell'elaborazione del nuovo assetto europeo. Tali direttive furono due: la direttiva di ripartire le spoglie napoleoniche fra i vincitori in modo da stabilire fra loro un equilibrio, e la direttiva di creare lungo i confini della Francia, dalle foci del Reno alle Alpi occidentali, una serie di stati abbastanza forti da poter reggere al primo urto di eventuali nuovi tentativi espansionistici francesi. I quattro grandi vincitori applicarono la direttiva mirante a stabilire un sistema di equilibrio. La Russia ebbe confermate le annessioni della Finlandia e della Bessarabia, ma dovette rinunziare al conglobamento di tutta la Polonia, pur ricevendone la maggior parte come regno costituzionale, con amministrazione propria. La Prussia conservò la Poznania, e cioè quella parte del territorio polacco che serviva a riunire il Brandeburgo con la Prussia orientale, ed ebbe notevoli ingrandimenti a spese della Sassonia e sul Reno, dove assorbì le province che costituirono la Prussia renana, ma dovette rinunciare al territorio di Varsavia, riunito al Regno di Polonia. L'Austria ebbe la Lombardia e tutto il territorio dell'antica Repubblica di Venezia, e cioè il predominio in Italia ed in Adriatico, ed ebbe anche la prevalenza politica in Germania di fronte alla Prussia, ma rinunciò ai Paesi Bassi austriaci, Belgio, che furono riuniti all'Olanda per costituire il Regno dei Paesi Bassi, uno degli stati cuscinetto opposti alla Francia. L'Inghilterra mantenne i preziosi acquisti in fatto di basi navali e di colonie compiuti durante il ventennio di lotte a spese della Francia e dei suoi alleati. Malta, le isole Ionie, Helgoland, la colonia del Capo, Ceylon e una parte della Guyana e numerose Antille francesi e spagnole. Come sempre, l'Inghilterra aveva cercato e ottenuto il rafforzamento marinaro e coloniale. La seconda direttiva, e cioè la creazione della catena di stati cuscinetto intorno alla Francia, ebbe applicazione con le sistemazioni territoriali lungo il Reno e le Alpi. Creazione del Regno dei Paesi Bassi, creazione della Prussia renana, ingrandimento della Baviera, cui fu annesso il Palatinato, ingrandimento della Confederazione Svizzera, portata a 22 cantoni, ingrandimento del Regno di Sardegna. A queste sistemazioni furono armonizzate tutte le altre, sempre con le direttive dell'equilibrio raggiunto con scambi e compensi e della diminuzione dell'influenza francese. Nel nord, il cambiamento più notevole fu il trapasso della Norvegia dal re di Danimarca, in tal modo punito per la sua fedeltà a Napoleone, al re di Svezia. La Germania non vedeva risorgere il Sacro Romano Impero con la sua miriade di stati, vestigio del Medioevo irreparabilmente spazzato via dalla bufera napoleonica, ma era organizzata in una confederazione di 39 stati sovrani sotto la presidenza dell'imperatore d'Austria. La Francia, sotto i restaurati Borboni, conservava di tutte le conquiste fatte dal 1789 in poi soltanto Avignone e il Contado Venassino. In Spagna e in Portogallo tornavano le antiche dinastie con immutati confini. L'impero ottomano conservava gli antichi territori, tranne la Bessarabia, passata sotto il dominio dello zar. Appare evidente che un congresso durato circa 8 mesi, nel corso del quale sono state prese decisioni numerose che hanno cambiato l'assetto storico, politico, geografico ed economico dell'intera Europa, dovesse lasciare traccia non soltanto nei libri di storia, di geografia, di economia politica, ma anche in altri ambiti della cultura. Per l'apertura del Congresso di Vienna, Ludwig van Beethoven compose la cantata Il momento glorioso,
su testo di Alois Weissenbach. Il testo, fin dal suo apparire, fu unanimemente ritenuto brutto e troppo legato alla circostanza e al luogo, e questo purtroppo ha castigato l'alto valore della musica. Ed il brano, mai entrato nei favori di pubblico e critica, è raramente eseguito. C'era una volta un'orchestra e un coro, in memoria dell'Orchestra Sinfonica e del Coro di Torino della RAI. Ludwig van Beethoven, Il momento glorioso, cantata della pace per soli, coro e orchestra. Opera 136. Soprano Lucille Udovic. Mezzo soprano Miriam Pirazzini. Tenore Amedeo Berdini. Basso Paolo Montarsolo. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Direttore Hermann Scherchen. Maestro del coro Ruggero Maghini. Registrazione del 4 maggio 1956.

0: Amedeo Verdini, basso Paolo Montarsolo, Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI, direttore Hermann Scherchen, maestro del coro Ruggero Maghini, registrazione del 4 maggio 1956. Abbiamo trasmesso C'era una volta un'orchestra e un coro, in memoria dell'Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georg Muffat, Suite Indissolubilis Amicizia, in Mi maggiore, Concentus Musicus Wien, direttore Nikolaus Harnoncourt.

di Georg Muffat abbiamo ascoltato la suite Indissolubilis Amicitia in Mi maggiore, Concentus Musicus Wien, direttore Nikolaus Harnoncourt. Ludwig van Beethoven, Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Gundula Janowitz, soprano. Christa Ludwig, contralto. Fritz Wunderlich, tenore. Walter Berry, basso. Wiener Singverein, maestro del coro Reinhold Schmid. Violino solista Michel Schwalbe. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123. Gundula Janowitz, soprano. Christa Ludwig, contralto. Fritz Wunderlich, tenore. Walter Berry, basso. Wiener Singverein, maestro del coro Reinhold Schmid. Violino solista Michelle Schwalbe. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan. Abbiamo trascorso insieme tempo per pensare, soffrire, dubitare, sperare, gioire.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Richard Strauss, aus Italien, dall'Italia. Fantasia sinfonica opera 16, scritta da Strauss durante il suo primo viaggio in Italia, completato poi a Monaco e qui eseguita nel 1887. Ascolteremo l'ultimo movimento, Scene di vita napoletana, nel quale è ripreso il popolare motivo Funiculi Funiculà, con sdegno della critica e soddisfazione di Luigi Denza, che ottenne i diritti d'autore. Orchestra Stadtkapelle di Dresda. Direttore Rudolf Kempe.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Aus Italien, dall'Italia, Fantasia Sinfonica, Opera 16, Orchestra Staatskapelle di Dresda, direttore Rudolf Kemp. RNC, Note di Classica. Primo appuntamento con la romanza da salotto italiana. A mare chiaro, romanza del 1886, con versi di Salvatore Di Giacomo e musica di Francesco Paolo Tosti. Nel 1951, negli Stati Uniti, uscì un film dedicato al Grande Caruso. Nel film, il ruolo del titolo era affidato a Mario Lanza, tenore statunitense di origine italiana, e tra i brani interpretati, A mare chiaro, che a quanto risulta non entrò nella discografia ufficiale di Enrico Caruso. Nel 1994, alla Royal Albert Hall di Londra, fu reso omaggio a Mario Lanza. Giuseppe Carreras cantò A mare chiaro. Nel 2016, 120 anni esatti dalla nascita, a Torino, Juan Diego Flores ha proposto il brano al pubblico dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. E le voci parallele, per questo primo appuntamento con la romanza da salotto italiana, sono le voci di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores.

di Giacomo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, primo appuntamento con la romanza da salotto italiana, e le voci parallele erano

quelle di Mario Lanza, Josep Carreras, Juan Diego Flores. RNC, note di classica. Franz Schubert, 12 Vals Nobles, opera 77 di 969, pianoforte Michael Endres.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 12 Vals Nobles, opera 77 di 969, pianoforte Michael Endres. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio.
2: È bello, con la radio Poggio. Cordiali saluti, benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e anche benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RNC Radio Nichelino in Blu. Un cordialissimo saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma, un programma con canzoni e musiche di tanti anni fa, e vogliamo riproporle. Non dobbiamo dimenticare tanti tesori di musica e di canzoni. Ci sono molte persone, anche nelle radio e un po' dappertutto, che cercano di dimenticare il grande passato delle nostre canzoni. Si vanno a cercare magari i reggae, i blues e gli swing americani, quando abbiamo in Italia delle esecuzioni molto interessanti. Un cordiale saluto, un benvenuto, buon ascolto. Aldo, RNC, Radio Nichelino in Blu, ogni finestra una canzone. Mancini ha composto una canzone che ascoltiamo, da James Last e la sua orchestra, un famoso brano molto noto come Moon River. James Last per aprire la trasmissione di oggi.

James Lasser e la sua orchestra, questo brano molto noto e famoso. Ho detto Mancini, però sarebbe Mancini in lingua italiana, così come per i cognomi non si devono storpiare, però quando si tratta di lingua e di canzoni, specialmente per gli interpreti o per gli speaker di canzoni o di nomi esteri, in genere si fa proprio così. Il Moon River, Moon, Luna e River, fiume, è così, fiume di musica per aprire la televisione di oggi con James Last e la sua orchestra. C'è qualcuno che è riuscito a fare anche una meridiana, le meridiane se solito sono degli orologi solari, quindi col sole, qualcuno ha fatto anche la meridiana con la luna e qualcuno l'ha fatto anche una specie di meridiana con il carro maggiore, ma non voglio dilungarmi, e beh, se qualcuno volesse qualche delucidazione in più su queste cose delle meridiane, ormai mi sono fatto una certa cultura, per fortuna, perché io sono appassionato un po' a tutte le cose un po' strane di questo mondo, e dirò nel corso del programma di oggi anche l'indirizzo. Però ascoltiamo adesso Pino Simonetta e Gabriella Piccinini, questa interpretazione di La Meridiana. Sono contento di aver trovato alcune incisioni da Pino Simonetta abbastanza recenti, parliamo di 40 anni fa, però con canzoni degli anni 30. Sono contento che abbiano ripreso queste canzoni e noi oggi le vogliamo mettere in onda qui a RNC Radio Nichelino in Blu.

e quante cose vedeva la meridiana dall'alto. In genere se si fa una meridiana deve essere molto bene esposta al sole, perché con il sole si può anche intravedere con l'ombra del rognomone, l'ombra che segna l'ora della meridiana. Abbiamo ascoltato Meridiana con Gabriella Piccinini e la voce di Pino Simonetta. Ascolteremo nel corso dei prossimi programmi alcune interpretazioni molto interessanti da Pino Simonetta con altri cantanti per le canzoni riprese dagli anni 30 e rifatte, ed è bello riuscire anche a capire quanto siano durate nel tempo e quanta voglia ci sono ancora per le canzoni di tanti anni fa. Il nostro programma vuole proseguire adesso con una canzone che è interpretata da Alberto Ravagliati. Tu, piccola regina di danzi e bracchi, da Zizza con la sua orchestra lo accompagna, siamo nel 1943. Tu, piccola regina.

voce molto amata, voce anche molto richiesta, quella di Alberto Ravagliate, che ha lasciato una scia veramente interessante per le canzoni del tempo passato e anche per il tentativo di essere al posto lui di Rodolfo Valentino. Infatti si è recato in America, però le cose non sono andate per il giusto. Tu piccola regina, però, la canzone abbiamo ascoltato, incisione del 1943, Alberto Ravagliati e la orchestra Bazzizza. Cotrau ha composto una canzone, Addio a Napoli. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Francesco Albanese e l'orchestra è diretta da un grande piemontese, soprattutto per le operette, come possiamo dire una grande trasmissione delle orchestre alla radio, le operette, soprattutto ai tempi ancora della Radio Galina. Voglio menzionare il direttore dell'orchestra che accompagna Francesco Albanese, Cesare Gallino. Ascoltiamo Addio a Napoli.

Interpretazione da Francesco Albanese, voce che ho saputo molto amata da ascoltatrici e da ascoltatori, voce di Francesco Albanese e addio a Napoli, Cotrao, Cesare Gallino con la sua orchestra lo accompagnava. E come ho detto all'inizio della trasmissione, voglio ringraziare tutti coloro che scrivono, che si interessano per questo programma, che si interessano anche di RNC Radio Nichelino in Blu in parecchi modi, anche sostenendo la radio. Se qualcuno vuole scrivere per questo programma di canzoni e musiche del tempo passato in compagnia di Aldo, vi prego di non inviare le vostre lettere o cartoline a RNC Radio Nichelino in Blu, bensì direttamente al sottoscritto, così cerchiamo di sbrigare le pratiche nel miglior tempo possibile e anche nel minor tempo possibile. Potete inviare le vostre lettere e cartoline, quello che volete voi, non siamo formalizzati, cerchiamo di evitare il telefono e tante altre cose, anche i messaggini e anche le email, perché con le email possono entrare anche virus e noi i virus non li vogliamo, nemmeno per l'influenza. Comunque, se qualcuno vuole scrivere per questo programma è facile inviare le vostre lettere e cartoline ad Aldo Colle Don Bosco 14022 Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti. Siccome qui a Colle Don Bosco vengono tantissime persone, se qualcuno anche quando vengono qui a Colle Don Bosco mi vogliono parlare insieme o trovarmi, è facile, possono chiedere alle accoglienze e alle portinerie e mi trovano senza dubbio. In genere sono sempre qui nello studio per cercare di fare le scalette, di preparare questi programmi, oltre al normale lavoro, anche se ho una certa età. Aldo Colle Don Bosco 14022 Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti. L'indirizzo è facilissimo. Se mettete anche il vostro indirizzo, sono ben contento, sarò riservatissimo per questo e potrò anche rispondervi per lettera, specialmente se vengono dei contrattempi. Nessun contrattempo, vogliamo mettere in onda adesso allora non una canzone, ma un brano con Carlo Artuffo, molto richiesto a questo programma. L'amore non è polenta, l'amore non è impulenta, e Carlo Artuffo sa spiegare molto bene per questa antica incisione un po' rovinata, ma sull'antico c'è anche questo.

0: Olha, mulher na floresta, manda coisa que lhe alimenta. A da delícia da frisura, o que me fala, galera, amor. A lenda coisa caprichula, da criatinha capurviola. Cara, dona pega o cheiro, a lenda birba, a lenda valer. Desce na mulher mais caprichi, de malícia, de macrisi. Come la spesa c'è l'amore, a testa parte di colore. Viene a voi con la pitanza, che il maggior ti è in fama al faccia. Vengo a dire in da te, ma per arresto è da maglie.
1: Abbiamo ascoltato questa interpretazione di L'amore non è polenta, L'amore non è polenta, con la voce di Carlo Artuffo, una delle prime incisioni, quasi incisione ancora meccanica, però si riuscivano a capire abbastanza bene le parole, soprattutto per coloro che riescono ancora a parlare o a capire la nostra lingua, il piemontese. Carlo Artuffo, L'amore non è polenta. E sulle questioni dell'amore possiamo dire delle cose abbastanza interessanti, come lo sa lei, lo sa lui, lo sai tu. Ruggione e Maglia hanno composto questa canzone, che ascoltiamo da Ivan Giacchetti, Nello Seguini e la sua orchestra.

Lo sa lei, lo sa lui, lo sai tu, e noi abbiamo saputo tutti qual era questa canzone. Ivan Giacchetti, Nello Seguini e la sua orchestra, Lucione e Mari, hanno composto questo brano abbastanza interessante, che faceva anche seguito a quello che era Carlo Artuffo con la sua canzone molto comica. Qualcosa in più di romantico nel corso del nostro programma, Tu che ti chiami amore. Questa canzone però la possiamo ascoltare dalla voce di Tonina Torielli, voce molto simpatica, molto romantica, è molto semplice, come vuole definirsi lei.

che ti chiami Amore, romanticissima canzone che abbiamo ascoltato dalla voce di Tonina Torrielli. Anch'io sono rimasto molto meravigliato ad ascoltare questo brano eseguito in questa forma molto romantica e con una voce molto graziosa come quella di Tonina Torrielli, ancora valorato dal fatto che proprio oggi ho parlato con Tonina Torrielli, che mi ha telefonato per alcuni motivi delle canzoni interpretate da lei, perché abbiamo tanta corrispondenza con lei in tante maniere, in tanti modi, perché noi cerchiamo le canzoni del tempo passato, anche però i cantanti del tempo passato, e qualcuno si è anche fatto vivo, e quindi sono molto contento di aver parlato oggi con Tonina Torrielli, Tu che ti chiami Amore, la canzone che abbiamo messa in onda in omaggio a lei. Possiamo ascoltare una canzone inserita nel film Terra Straniera. Marletta Liberati hanno composto questa canzone e il titolo del brano è Terra Straniera, voce di Luciano Virgilli, orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi.

canzone che ha strappato parecchie lacrime ad emigrati, non solamente dall'estero, ma anche a emigrati dall'Italia, dal nord al sud, dal sud al nord, così come ho potuto sperimentare io da bambino tanti e tanti anni fa, 50 anni fa e più. Comunque posso dire che oggi come oggi la terra straniera è cambiata veramente, perché terra straniera non ce n'è più, però di stranieri ce ne sono tanti, anche vicini di casa, anche italiani. Terra straniera, dal film omonimo, Barletta Liberati hanno composto questa canzone, Luciano Virgili in voce, orchestra Angelo Giacomazzi. E terminiamo con un po' di Calesse, giriamo un po' con Claretta Gelli e orchestra Petralia, incisione che risale al 1943, canzone del Calesse.

0: capitar a te.
1: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: E invece di cercare una stella abbiamo trovato la sigla finale, la RNC Radio Nicolino Blu. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci alle prossime trasmissioni.
3: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
4: RNC Notte di classica. Antonín Dvořák, terzo movimento, finale, allegro giocoso ma non troppo, dal concerto in La minore, opera 53 per violino e orchestra. Solista Uto Ughi. Orchestra Filarmonia, direttore Leonard Slatkin.

0: di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato il terzo movimento, finale, allegro giocoso ma non troppo, dal concerto in La minore, opera 53 per violino e orchestra. Violino Utoughi, orchestra Philharmonia, direttore Leonard Slatkin.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Domenico Cimarosa, quartetto numero 4 in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello. Paolo Pollastri, oboe. L'arte dell'arco, direttore Federico Guglielmo.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il quartetto numero 4 in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello. Paolo Pollastri, oboe. L'arte dell'arco, direttore Federico Guglielmo. RNC, note di classica. César Franck, Pastoral, opera 19. Organista Karol Mosakowski.

di César Franck abbiamo ascoltato Pastoral, opera 19, organista Karol Mosakowski. RNC, note di classica. Federico Maria Sardelli, concerto grosso nello spirito di Corelli, ensemble modo antiquo, direttore Federico Maria Sardelli.

Di Federico Maria Sardelli abbiamo ascoltato Concerto Grosso nello spirito di Corelli. Ensemble Modo Antiquo. Direttore Federico Maria Sardelli. RNC, Notte di Classica. Johann Sebastian Bach. Fantasia e fuga in la minore, Bachwerke Verzeichnis 904. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Fantasie fuga in la minore Bachwerke Verzeichnis 904. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Voci parallele, voci diarie di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, plaisir d'amour. In questo appuntamento abbiamo i baritoni, una coppia francese, François Leroux e Michel Danse.

0: di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour. Le voci parallele in questo appuntamento erano quelle dei baritoni, coppia francese, François Leroux e Michel Danse.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: RNC, Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La terza notte consecutiva di attacchi americani in Iran. Gli Emirati Arabi fanno sapere che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture americane in Bahrain e Giordania. Trump, dopo l'annuncio ieri di un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate nello stretto, ha spiegato che Washington si farà rimborsare dai paesi del Golfo per la protezione garantita nell'area. Ucraina, Kiev anche stanotte sotto le bombe. Nel vertice dei volenterosi ieri è stata sancita la nascita della coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro missili balistici. Ne fanno parte 9 paesi, fra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. E dopo una prima visita a giugno del 2023, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, torna in Ucraina. Il paese lo accoglie calorosamente, scrive sui social l'ambasciatore di Kiev per la Santa Sede. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città in bollino rosso, domani salgono a 7, entro venerdì si prevedono temperature record da 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa. Si intitola Leone, ermano del cammino, Leone, fratello nel cammino, la canzone ufficiale per la visita del Papa in Perù prevista per novembre.
2: Sonorità andine e parole che acclamano Papa Leone, fratello del cammino, seminatore di fraternità, nell'attesa che lui atterri qui a novembre e il Vaticano confermi il viaggio. In Perù già fervono i preparativi, a iniziare dall'inno appena scelto, con un concorso fra quasi 400 proposte e una serata di gala in diretta TV venerdì per assegnare la vittoria al musicista Jaime Montoya e al coro Agucita dal nome della suora beata e martire dei guerriglieri di Sendero Luminoso nel 90, un periodo di violenza e terrore della storia del Perù, vissuto anche dall'allora giovane missionario agostiniano Robert Prevost,

0: Paolo Fucili. Linea allo studio.
1: Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordi invece per la presidenza della Consob, attesa per oggi in Consiglio dei Ministri la nomina di Guido Stanzi. I mondiali di calcio, stasera si gioca la prima semifinale alle 21 in campo Francia-Spagna, domani la sfida fra Inghilterra e Argentina. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Immaginate di alzare lo sguardo nel cuore di Aosta al cielo. Da 1000 anni due campanili si ergono accanto alla cattedrale di Santa Maria Assunta come sentinelle silenziose. E di recente è stato realizzato un importante restauro. Roberta Bordon, direttrice dell'Ufficio Beni Culturali ed Ecclesiastici della Diocesi di Aosta.
3: I due campanili vengono costruiti all'inizio del XI secolo, contestualmente al grande cantiere di ricostruzione della cattedrale di Aosta. Successivamente vengono rialzati, perché sicuramente in epoca gotica vengono dotati di alte guglie slanciate, e uno dei due campanili, la torre sud, nel 1518, a seguito della caduta di un fulmine, viene in gran parte ricostruita. Le due torri vengono poi più volte ristrutturate nel corso del Settecento e poi ancora alla metà del Novecento.
2: Nel 2024 è iniziato un importante restauro che riguarda il lato orientale della cattedrale. Nel dicembre 2025 si sono conclusi i lavori della Torre Sud, mentre per la Torre Nord bisognerà attendere ancora un po', fino alla fine del 2026. Don Fabio Bredi, parroco e prevosto della cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta.
4: Direi che si può dire meraviglioso quando finalmente è stata tolta l'impalcatura e questo grande gigante ha ripreso vita. È stato veramente un qualcosa di indescrivibile, perché eravamo arrivati ormai a vedere un gigante triste, e in qualche modo ha ripreso colore, ha ripreso vita, e naturalmente quando tu ti incontri con qualcosa che riprende vita, riprendi un po' vita anche tu. I campanili sono davvero molto importanti, sono proprio il segno di una comunità, quindi è davvero molto bello averlo, e poi fra qualche anno avremo anche l'altro di nuovo nel suo splendore. Bisogna anche dire che questi campanili sono il simbolo della diocesi di Aosta, lo stemma della diocesi di Aosta ha questi due campanili con l'abside, quindi mi sembra che stiamo facendo un bel lavoro, anche speriamo per rilanciare non soltanto, come facciamo ogni volta che ci occupiamo di qualche bene, non soltanto per rilanciare le pietre, ma rilanciare anche la comunità, per rilanciare anche quello che rappresenta la diocesi, cioè una comunità che si riunisce intorno al Signore.
2: L'intervento di restauro è stato accurato e meticoloso, confortato da un dialogo continuo tra direzione dei lavori, la committenza, i restauratori, gli archeologi, lo storico e i funzionari della soprintendenza.
3: Sì, il restauro della Torre Sud è stato veramente un lavoro concertato in tutte le sue fasi. Ci siamo confrontati durante tutto il cantiere di restauro. È stato un intervento molto complesso e delicato, che ha previsto il consolidamento innanzitutto della guglia, della parte terminale del campanile, ma soprattutto uno studio accurato di quello che era la veste del campanile, l'intonaco, proprio perché sono trovate varie stratificazioni dalla fase romanica, la fase invece cinquecentesca, che invece era in gran parte ancora ben conservata, e la fase settecentesca, che invece era per lo più a brasa.
2: Alla luce delle analisi che sono state effettuate, si è deciso di recuperare la veste cinquecentesca. Oggi il campanile ha riacquistato all'intonaco, dal colore caldo e morbido. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
6: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore, da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti area metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Se volete interagire con noi lo potete fare inviando un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta chiocciola rncweb.it. E penso che di cose da dire ne avrete, dato che stiamo per varare, tenere a battesimo questa rubrica, una nuova rubrica, Due Passi in Diretta. Due Passi in Diretta in realtà era una rubrica che già era andata in onda per un certo periodo, poi si era fermata e adesso torniamo per proporvi un binomio che sicuramente troverete anche voi interessante, turismo e cultura. E ci servirà la cultura, cioè i libri, per raccontare i luoghi e ovviamente ne parleremo con gli autori. Ecco, quindi aspettiamo i vostri commenti e soprattutto, come si dice, il feedback. Bene, e adesso credo sia arrivato il momento di introdurre l'ospite. In queste nostre passeggiate che faremo, inizieremo innanzitutto a passeggiare a Torino. Noi siamo un'emittente radiofonica del torinese e quindi iniziamo dalla nostra città. Passeggiare per le strade, per i vicoli, guardare i monumenti, osservarli, visitarli, oppure semplicemente entrare in un bar a prendere un caffè, a scoprire il vermouth piuttosto che il bicerin. Però ecco, saremo in compagnia via via di un autore che ha scritto dei romanzi, che li ha ambientati a Torino, forse non tutti, non per tutto come dire, lo svolgersi del libro, però sicuramente ci sono delle citazioni che riguardano Torino. Iniziamo le nostre passeggiate con Massimo Tallone, scrittore che ha al suo attivo numerosi libri gialli, di cui l'ultimo è Un Dio Solo Non Basta, edito dalle edizioni del Capricorno ed è uscito quest'anno. È un saggista e socio fondatore di Torinoir ed è direttore artistico e docente di scuola di Noir, distretto 011, è fondatore della scuola Collegio Beniamenta. Infine, lui ambienta i suoi romanzi a Torino. Torino che anche dalle sue ambientazioni si evince quanto questa città sia eclettica. È una città che ha saputo cambiare, ha saputo trasformarsi, perché forse vi ricordate che fino a Torino 2006, cioè quando ci furono i giochi olimpici invernali, Torino oserei dire che era una brutta città industriale. Da quel momento è cambiata, oggi è una bella città turistica, ma non lo dico io perché sono di Torino, perché amo la mia città, perché lo dicono i turisti che vengono a trovare e a visitare questa città e che dicono: ma perché prima non se ne parlava, una città così bella con una storia così lunga che parte dalla preistoria e arriva al periodo post-industriale. Quindi una città eclettica, basti anche pensare agli appuntamenti che ogni mese offre sia ai torinesi che ai visitatori. Ecco, quindi si parla di Torino. Buongiorno Massimo.
7: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
6: Intanto Massimo, è un piacere fare questa passeggiata con te qui sulla collina torinese e adesso ecco siamo qui al Monte dei Cappuccini che è tra l'altro insomma un luogo molto particolare, vuoi perché c'è la chiesa dei Cappuccini, ma anche perché ci sono dei panorami meravigliosi, perché non è altissimo perché poi siamo a 300 metri sul livello del mare, ma si vede il Po che scorre questo Eridano, no? Questo, ed è molto, molto suggestivo. È vicinissimo al centro storico, ma fa un po' più fresco che nel centro storico, devo dire la verità. E poi chiaramente la chiesa di Santa Maria, perché la chiesa dei Cappuccini è la chiesa di Santa Maria al Monte dei Cappuccini,
7: certo.
6: Una chiesa a croce greca, tardo rinascimentale, manierista, con interni barocchi. Ecco, questo è un, come dire, una parte, però se poi andiamo nell'altra parte, in quello che era l'antico convento delle monache, invece oggi c'è il museo della montagna, del Cai, mi pare dal 1800. Ecco, quindi qui siamo in un contesto un pochino più fresco che nella città, però ecco, stavamo parlando con Massimo che tu hai sempre ambientato i tuoi libri a Torino, giusto?
7: Sì, la maggior parte dei miei libri in realtà li ho ambientati a Torino, sia perché ovviamente in genere parlo di posti che conosco, ma per una ragione forse ancora più potente è perché i miei editori, almeno due editori, mi hanno chiesto di ambientarli a Torino. I fratelli Frilli, con i quali ho pubblicato 8 romanzi, con il protagonista Riccardo, e Capricorno, visto che i miei romanzi escono allegati alla stampa, mi ha consigliato, e io ho quasi sempre obbedito, di ambientare i miei romanzi a Torino. Tu hai appena parlato di Cappuccini, l'ultimo volume della serie di Lola, che è una serie di 6 volumi, di 6 storie, che ha come titolo Le api dei Cappuccini, che poi si svolge proprio lì in parte la vicenda. È una serie che ho scritto con l'ausilio, diciamo, tecnico, scientifico e criminologico di Biagio Carillo, un capitano, un tenente colonnello dei carabinieri, che in quella serie mi ha coadiuvato nella parte tecnica delle cose, diciamo, poliziesche. Ebbene, i Cappuccini in quel libro lì sono citati, diventano anche una scena del crimine, si svolge proprio lì. Quindi vedi, la letteratura giallo noir, ma più in generale, che scrive di posti, poi trasforma quei posti in centri proprio di energia narrativa, no?
6: Ma guarda, Torino, diciamo che ha questo merito, credo almeno dal 1800. Pensa che era chiamata l'Hôtel d'Europe, cioè l'albergo più lussuoso e rinomato della città, dove abitarono ospiti illustri come Balzac, Flaubert, Melville, Dumas, Ruskin. E quindi Torino è la città, secondo me, degli scrittori, e tu già ne sei, come dire, un simbolo, più o meno come la Mole Antonelliana.
7: Sei la Romanenca, diciamo noi torinesi.
6: Ma poi possiamo continuare con François Rabelais, con Carlo Goldoni.
7: Sì, Rabelais c'è stata, si parla anche di Nostradamus, di cui forse c'è una targa che sembra che ne richiami la presenza in una cascina che è ora abbandonata a Parella, ma di cui è rimasto salvo questo specie di scritta, di incisione.
6: Beh, tu pensa che adesso noi questi personaggi li studiamo, leggiamo, facciamo, pensa un po', tu se vai indietro di 150 anni passeggiavano per Torino, magari facciamo la stessa passeggiata che facciamo noi.
7: Certo, cioè, capisci?
6: Perché comunque io trovo che la natura, comunque l'ambiente bucolico, aiuta a trovare l'ispirazione, no? La creatività, perché passeggiare qui nella collina, è vero che è chiaro che per andare a Superga adesso dobbiamo attraversare, insomma, delle zone residenziali, case bellissime, tra l'altro quartiere Liberty, perché comunque scendendo dal Monte dei Cappuccini ci troviamo nella zona della precollina, quella famosa per le case con questa architettura Liberty, che ha caratterizzato alcuni quartieri di Torino, tra Citturin e precollina, proprio nel periodo della Belle Époque, il famoso periodo Liberty, che qua è stato tradotto col periodo floreale, ma va bene.
7: Chiaro.
6: Va bene lo stesso. Ecco, però vediamo. Tra l'altro, se non mi ricordo male, in qualche tuo libro, no, ci sono delle citazioni proprio su qualche fregio, su qualche cosa che ha dei richiami. Adesso non mi
7: Sì,
6: ricordo.
7: ma io mi avvalgo molto di questa, come dire, della seconda fascia delle notizie particolari e curiose di una città, in questo caso Torino. L'ho fatto anche per Venezia. Cioè, le città importanti hanno, come dire, un repertorio di cose da vedere, da studiare o da frequentare di prima fascia, no? Che sono la Montoregliana, il Museo del Cinema, il Museo Egizio. E Venezia, c'è San Marco, c'è tutto quello che fa, diciamo così, la prima linea. Ma tutte le città hanno una seconda e una terza linea di curiosità, di luoghi, di angoli o di piccole perle storiche o addirittura architettoniche o artistiche che non vanno trascurate. E io quasi sempre nei miei romanzi salto a pie pari la prima fascia di cose, come la Montoregliana, il Museo Egitto, non le tocco mai quelle robe lì, e vado a pescare elementi della città o della collina meno noti, sia perché mi sembra più stimolante per chi legge, come dire, far lavorare la fantasia, perché se io dico Montoregliana è già lì, è già depositata nella nostra immaginazione, non ha bisogno di non stimola nulla. Come la Tour Eiffel, come il Colosseo, non stimolano nessuna operazione, come dire, di produzione di immaginario. Mentre se io dico il pipistrello sotto il balcone di via Madama Cristina Angolo, via Silvio Pellico, e c'è, è un grosso pipistrello scolpito che sostiene un balcone, anzi due balconi, uno su via Madama e uno su via Pellico. Bene, se io dico quello, io sono sicuro che la maggioranza dei lettori non lo conosce, lì ha voglia di andarlo a vedere. Siccome più o meno tutti passiamo in via Madama Cristina, un bel giorno diciamo, fermo la macchina un attimo, vado a piedi e mi guardo sto pipistrello. È impressionante, è bellissimo, fa veramente accapponare la pelle e nessuno sa il motivo, questo è il bello anche. Ecco, io nei miei libri amo inserire questi piccoli documenti o artistici o urbanistici della città che non sono di immediato consumo, diciamo così.
6: Ma sai una cosa, e questo io l'ho riscontrato in più di un'occasione, molte persone, molti viaggiatori, molti turisti, spesso e volentieri, sai che io affianco a questa attività quella del turismo. Bene,
7: Certo.
6: in più di un'occasione le persone mi hanno detto: senti, ma nel libro, non so, di Dan Brown erano citate queste cose, ci porti a vedere tutto questo? No, tutto il percorso non si può perché ci vogliono almeno 3 giorni, però, no, però qualcosa cerchiamo di fare. E qualcun altro che mi chiede: ma vedere queste cose esistono realmente, eccetera? Quindi nell'immaginario collettivo, nell'immaginario del lettore, comunque vedere questo posto, toccare con mano, credo che dia, come dire, un'emozione in più, qualcosa in più, perché
7: Ma
6: questa cosa allora
7: certo.
6: c'è chissà quale mistero da conoscere. Ecco,
7: Ma
6: perché.
7: poi soprattutto è il bello che se tu passi in una città, in un posto e vedi qualcosa, va bene, lo vedi, ma se prima di averla vista l'hai letta in un libro, è come se quella cosa lì diventasse una sorta di appuntamento, no? Tu dici, ah, devo andare lì perché voglio vedere questa cosa che ho trovato in quel libro. E quindi il beneficio emotivo, il beneficio anche di attenzione maggiore è duplice, perché arrivi lì con un carico di attesa, è come andare a un appuntamento galante, non è che nel primo caso passeggi e vedi e subisci, nel senso positivo del termine, subisci nel senso che rilevi, i tuoi occhi rilevano, le tue orecchie, i tuoi sensi rilevano un evento e finisce lì. Ma la produzione di immaginario che si scatena quando le leggi e poi vai a verificare che è proprio così è bellissima. Io l'ho fatto a Parigi con molti libri di Simenon, l'ho fatto a Venezia. È molto bello vedere frazioni, frammenti, porzioni di città che hai percepito prima attraverso uno scritto e poi vai a verificarlo, è bellissimo.
6: E questo è ancora più suggestivo. Per esempio, adesso noi siamo qui in Borgo Po e stiamo attraversando Borgo Po, guardando giù verso il famoso Eridano, il nostro Po odierno, ieri Eridano. Ecco, E questo ti dà, no, un po' la percezione della città, che ti sembra di toccarla con una mano, un po' come si fa quando si fanno quelle foto strane dove tocchi i monumenti, gli metti il dito sopra. Ecco, però vista dall'alto la città ha un'aura differente, non so se sei d'accordo con me, perché percepisci qualcosa, quel rumore di sottofondo che c'è in tutte le grandi città, come quella luce, quel bagliore che c'è anche a notte fonda, insomma, quelle cose tipiche. E poi ecco, guardare di qua il ponte Vittorio Emanuele I, che quello che dà su Piazza Vittorio, per capirci, di fronte alla Gran Mare. Ecco, ed è un ponte fantastico, sono 150 metri di lunghezza.
7: Sì.
6: No, e fu costruito nel 1810, tra l'810 e l'813, ma era quel, come dire, collegare due sponde importanti, la riva destra del Po con la riva sinistra, o il centro storico. Per noi è più centro storico che riva sinistra, però un po', no, rimanda a Parigi, no? La Rive Gauche, la Rive Droite, no? queste due anime, no? E che comunque anche qui si rispecchiano, no? Perché sulla riva dove ci troviamo, dove c'è il Borgo Po, quindi sulla riva destra, ecco, c'è questa, come dire, tranquillità quasi, no?
7: Sì, mentre di là è un borgo.
6: Cioè,
7: esatto. Io abito proprio in Borgo Po e conosco persone che da 20 anni non attraversano il ponte perché è sufficiente stare nel borgo. Le rare volte che devono andare ci dicono vado a Torino.
6: E siamo
7: a 150 metri da Piazza Vittorio. Questo è il bello.
6: Però questo è anche quello che ti dà un po' la percezione di quanto l'anima torinese in fondo sia molto legata ai quartieri, no? Perché ciascuno è molto legato al suo quartiere, ogni quartiere ha vita a sé. Però io adesso, allora, passeggiando viene sete, senti, cosa ne dici se andiamo ad assaggiare un chinotto data l'ora? Perché il vermouth magari un po' più tardi, poi con questo caldo.
7: Con questo caldo ci vuole una bevanda fresca.
6: Una bevanda fresca, e qui ovviamente scendiamo un pochino verso la Gran Madre, la bellissima chiesa bianca che a croce greca, quella che tutto sommato si apre, no, davanti a questo ponte che è una sorta di collegamento con la città, con il brusio, il brulicare, cioè queste due. E poi che ovviamente dà quest'occhio alle acque che scorrono tranquille, perché ricordiamo che sulle sponde del Po ci sono le associazioni dei canottieri, e ogni tanto vedi scorrere sul fiume una canoa, no, in maniera
7: fanno anche le regate. Adesso in questi giorni è un po' limaccioso perché il caldo ha fatto proliferare queste mucillagini, ma il Po è sempre vivace, pieno di traffico, diciamo così.
6: Questo benvenga, che non è ovviamente un fiume di grandissima portata, perché ci sono dei battelli che lo percorrono, ma che lo percorrevano in realtà, perché non c'è nulla che non sia a remi. Però andando più in là, certo, si allarga, però comunque non è un fiume da crociera fluviale.
7: No, certo, chiaro, non è il Nilo, non è il Danubio.
6: Ecco, però è un fiume piacevole da vivere. E noi su queste acque fresche andiamo a berci il nostro chinotto, ci fermiamo e dalla regia ci mandano un brano che noi andiamo ad ascoltare.
7: A dopo, allora.
6: A dopo, restate con noi.

0: Eccoci, continuiamo a parlare con Massimo Tallone, scrittore che ha al suo attivo numerosi libri gialli e noir, di cui l'ultimo è L'Alleato, edito da Edizioni del Capricorno, che è uscito da poco. Lui è un saggista ed è socio fondatore di Tori Noir, direttore artistico e docente della scuola di noir Distretto 011, fondatore...
1: Con Giorgio Ballario, quest'ultima con Giorgio Ballario, Distretto 011.
0: Ah, ottimo! È fondatore della scuola Collegio Beniamenta.
1: Esatto, sì.
0: Ecco, mamma mia, quante cose sai.
1: Vabbè, il tempo passa, c'è gli anni.
0: Senti, stiamo passeggiando in una delle zone di Torino forse più belle, e approfitto perché noi la stiamo percorrendo, siamo partiti dal Monte dei Cappuccini, ma indietro di pochi chilometri c'è una cittadina che si chiama Moncaglieri, e proprio domani celebreranno la rievocazione storico-religiosa del Beato Bernardo di Baden, che era un capitano di ventura votato alla castità, all'ardimento militare, ad un alto ideale di giustizia. Per farla breve, nel 1458 lui rientra da Genova con pochi uomini, e però contrae la peste, e quindi il 15 luglio la malattia lo uccide appena trentenne proprio a Moncaglieri, nel convento di San Francesco. E quindi tutti gli anni a Moncaglieri fanno le celebrazioni per rievocare questo fatto, questo episodio storico, con una grande processione.

0: che al di là anche della zona del Chiarese e così via. E il prossimo romanzo, che tra l'altro uscirà a febbraio del 2027, si svolge praticamente tutto nella collina, diciamo, di Gassino, quella collina un po' più in là, no? Un po' più verso Chivasso. Ecco, a Torino la parola collina non definisce soltanto una zona geografica, non è che chi abita, quando io dico abito in collina, io non abito in collina, abito qui in piazza della Gran Mare, ma se uno dice abito in collina, l'ascoltatore non sente un problema semplicemente geografico, sente una sensazione sociologica. Abitare in collina vuol dire avere due macchine, vuol dire avere i figli che studiano alla scuola americana, o avere una fascia sociale elevata. Quindi la parola collina da sola a Torino evoca anche un diverso status, diciamo così, sociale. Nel mio romanzo, che si chiamava La tentazione di uccidere, di 3 anni fa, credo, 4, ecco, in quel libro lì, che si svolge tutto, o quasi tutto, in collina, con qualche passaggio invece all'Accademia Artistica di Torino, in quel romanzo lì è proprio definito il concetto di collina come un concetto di fascia sociale. Dire collina vuol dire appartenere a questa fascia sociale, non semplicemente appartenere a un luogo, un quartiere o una dislocazione geografica. Ecco, a Torino questo è molto importante, ed è un po' come in altre città, come dire i Parioli a Roma, ci sono delle definizioni urbanistiche o addirittura geografiche, come l'anonima parola collina, che hanno connotazioni sociologiche e addirittura proprio di stratificazione sociale. Questo è nei miei romanzi salta fuori questo uso della parola o delle parole che definiscono luoghi geografici, che però si ammantano anche di, attirano su di sé anche degli elementi di classificazione o di etichettatura che tutti quanti noi facciamo anche nella stessa punta.
1: Questo è verissimo, perché la prima cosa che viene da pensare è, sì, è vero, per esempio l'avvocato Agnelli abitava in collina, la sua famiglia abita in collina, in realtà è Pino Torinese, mi pare, però ovviamente c'è questo, è vero, la collina o la precollina sono...
0: Sì, sono luoghi geografici ma anche sociologici, questo è interessante, no?
1: Sì, assolutamente, assolutamente, anche se poi bisogna dire che la collina di Torino ha anche altri aspetti, per esempio adesso ci sono veramente dei percorsi da fare come trekking, come bicicletta, per chi è allenato. Nato, insomma, pensa che ho incontrato un giorno proprio lì al Monte dei Cappuccini due signori olandesi che arrivavano, ma due signori già tra i 60 e i 70 anni, non ti sto dicendo due giovincelli, con la bicicletta dalla pedalata assistita, e sono arrivati lì e a me sono veramente schizzati fuori gli occhi dalle orbite, perché ho detto, mamma mia, questi sono bionici, no, perché arrivare lì in bicicletta alle dura, e poi mi chiedono, ma così io, cioè non è che avessi qualche tesserino o qualcosa, niente, ero lì tranquilla per i fatti miei, e mi chiedono, per favore, noi di qua vorremmo arrivare dall'altra parte della collina, quanto è lontano? Dico, ma dall'altra parte della collina esattamente dove volete arrivare? E loro mi dicono, ma a noi piacerebbe arrivare a Pecetto, ci hanno parlato le ciliegie, ci sono anche delle vestigia del periodo dei Taurini, periodo protostorico, eccetera. E gli ho detto, allora, di qua ci si può arrivare, per carità, le strade ci sono, perché se uno le fa con la moto piuttosto che a piedi come trekking ci si arriva, ci vuole una giornata. Ho detto, però in bicicletta, caspita, se vi capita qualcosa, dice, secondo lei noi ci spaventiamo, arriviamo dai Paesi Bassi. No, per carità, ha ragione, è vero anche quello, però dico, dai Paesi Bassi sarete arrivati in treno, ma comunque...
0: E poi loro non hanno colline,
1: non ne hanno, infatti, e quindi, però mi sono resa conto che adesso per le passeggiate, per il trekking, per il
0: c'è grande offerta.
1: Una grande offerta, una grande riscoperta della collina in quanto parte della città, che non è che è vero che è vista per molti aspetti come uno status symbol, se vogliamo, però è anche vista come un qualche cosa da vivere, parte della città da scoprire.

0: No, perché ha quell'aura di
1: certo,
0: mistero.
1: sì. È vero, è verissimo, è verissimo.
0: E quindi,
1: Ecco.
0: sì?
1: No, ecco, io ho un altro aspetto che io amo mettere nei miei romanzi, sempre con questo concetto di pose non così note, sono certi castelli poco noti o addirittura ignorati. Per esempio, proprio tu hai citato Moncalieri poco fa,
0: Sì?
1: proprio nel territorio di Moncalieri, nella parte bassa, nella parte proprio pianeggiante, quando
0: Sì?
1: verso la fine dell'area comunale di Moncalieri, c'è il castello della Rotta,
0: Sì?
1: che è proprio adiacente all'autostrada, no? Quella della Torino-Savona. Ecco, questo castello nessuno lo conosce, lo si può visitare, c'è una persona che racconta ciò che succede, e lì dentro fu trovata una specie di una tomba, semplicemente, con dentro uno scheletro su cui era rimasta la cotta di maglia con il simbolo dei Templari.
0: Ah,
1: Cioè,
0: qui.
1: sono cose divertenti queste, no? E sempre questo signore che guida i gruppi a conoscere questo castello, racconta, probabilmente per fare un po' di recitare un po' la mente, racconta della presenza notturna di un fantasma lì dentro. Ecco, sono tutte. Però sono cose, io poi l'ho messo nel mio romanzo, credo, La ragazza del Bristol, ho messo una lunga scena, la scena finale del romanzo, in questo castello della Rotta, e andai a presentare La ragazza del Bristol al castello della Rotta, proprio perché eravamo nel luogo in cui le ultime 50 pagine raccontavano la scena finale.
0: Ma se non mi sbaglio c'è anche qualcosa in agenzia matrimoniale, sai, dei tuoi
1: Allora è
0: libri.
1: quello forse, perché no,
0: Perché
1: io una volta solo l'ho usato, adesso mi confondo anche dei libri.
0: allora ed era fantastico. E quanto al discorso dei Templari, pensa che hanno messo sul balconcino, su un insomma, questo manichino vestito da Templare.
1: Ah, sì.
0: E ad un certo punto qualcuno aveva fatto il passaparola, la dama bianca è riapparsa. No, non è la dama bianca, i
1: Certo,
0: Templari, perché si mettevano sul Ponte Vecchio a chiedere le gabelle a chi voleva passare,
1: certo.
0: perché era l'unica strada del Ponte Vecchio in Moncalieri che collegava Asti con Torino. È vero, è vero. E questa cosa qui è stupefacente. Nel tuo libro Agenzia Matrimoniale c'è questo passaggio ed è molto bello. E vedere questo castello, un castello alto medievale, che comunque dà anche un po' l'idea di quanto fosse potente la zona in quel
1: Ah,
0: tempo.
1: sì, certo.
0: Perché
1: Castello della
0: comunque.
1: Rotta, che poi prende il nome dal fatto della sconfitta, ci fu una rotta, nel senso che l'esercito piemontese fu sconfitto, quindi della rotta, cioè della sconfitta. Quindi sono tante cose che per trovarle nelle guide ci vuole molta. È difficile arrivare a quelle robe lì, perché uno già ha tanto da leggere, da studiare, da verificare. E trovare poi nei libri questi dettagli, a me piace molto e mi piace usarli questi dettagli proprio per qualificare un po' anche gli aspetti minori della città, ma non minori di importanza, minori per numero, no? Perché c'è tanta, tanta roba da vedere e quindi molto sfugge.
0: Molto sfugge, ma anche perché avendo tanto legato al periodo alto medievale, forse dovremmo comunque riprendere in mano, rimappare, dare una nuova valorizzazione, perché veramente abbiamo tantissimo, ma ci sono tantissimi castelli, c'è cioè quello del Buon Riparo qua a Vinovo, il castello di Parpaglia in quel di Stupinigi, insomma, ce n'è tantissimi. Però chiacchierando, chiacchierando, noi
1: Eh sì, certo.
0: siamo arrivati
1: Pensa che
0: alla
1: chiudo
0: Basilica di
1: subito su
0: Superga. Pensa.
1: chiudo subito per dirti una cosa
0: Sì?
1: sui castelli. Soltanto nel Cuneese sono quasi 1.000 i castelli, tanto per dire,
0: Più o
1: quindi ce
0: meno
1: ne
0: come
1: sarebbe da
0: nel
1: parlare.
0: Alloira. Sono altrettanti, eh? Possiamo fare concorrenza.
1: Certo.
0: Dicevo, chiacchierando, siamo arrivati alla Basilica di Superga. Ma sai cosa aveva detto Jean-Jacques Rousseau? Che comunque lui nasce a Ginevra, no? E fa un sacco di opere, è stato insomma un grande filosofo, pensatore dell'illuminismo francese. Ecco, quando viene a Torino, tra l'altro a 16 anni, ecco, questa è una cosa che non tutti sanno, nell'aprile del 1728 entra nell'ospizio dei catecumeni di Via Porta Palatina e in 9 giorni gli fanno abiurare il calvinismo perché lui è svizzero di
1: Addirittura.
0: Ginevra e 2 giorni
1: Sì.
0: dopo viene ribattezzato come cristiano cattolico nel Duomo di San Giovanni. Quindi
1: Ma rivedi.
0: Sì, nella sua autobiografia, nelle Confessioni, lui lo racconta e fa una citazione invece nell'Emilio, un suo romanzo del
1: Sì, d'Emilia, certo.
0: 1762, che parla proprio della Basilica di Superga e da cui contempla il grandioso panorama che offre la città. Tu
1: Sì,
0: pensa
1: infatti,
0: quanto aveva
1: io
0: colpito.
1: quando ricevo qualche parente, amico che non è mai stato a Torino, la prima cosa che faccio è portarli al Monte dei Cappuccini per far vedere loro la città dall'alto, specialmente se c'è una bella giornata, vedi anche le Alpi in fondo, e descrivere così, indicandogli i punti principali con davanti Piazza Vittorio e il resto. E poi, se è possibile, li porto a Superga per fare la stessa cosa da un'altra prospettiva e da un'altra altezza, no? Quindi anche questo è il primo giorno che uno viene a Torino, fa queste due cose qui, ha già una mappatura emotiva e visiva di grande suggestione.
0: Assolutamente, anche perché poi vabbè, la Basilica di Superga è c'ha una storia che è fantastica, perché nasce perché intanto è il re che Vittorio Amedeo II la fa costruire proprio per ringraziare la Vergine dopo aver sconfitto i francesi. E l'architetto è Filippo Juvarra
1: Sì.
0: e poi viene aperta nel 1731, ma diventerà poi una sorta di Pantheon per cioè, i reali che non regnanti della famiglia Savoia. E quindi vengono tumulati, forse ancora oggi, anzi ancora oggi,
1: Sì, certo.
0: i non regnanti, perché i regnanti sono stati tumulati tutti nel Pantheon di Roma, ad eccezione della moglie morganatica, la bella Rusin, a cui hanno fatto il Pantheon qui a Torino
1: Con il
0: Mirafiori,
1: Sud.
0: ecco, e poi l'altro aspetto della Basilica di Superga è che il 5 maggio del 1949 c'era un volo che tornava dal Portogallo dopo un amichevole e c'era il Grande Torino e ci fu quello schianto terribile.
1: Certo.
0: E questo è rimasto forse più del resto nell'immaginario di tutti i tifosi, anche perché allora il
1: Certo.
0: Grande Torino era un po' la riunificazione, era il primo dopoguerra e quindi ovviamente c'erano tante emozioni che si concentravano
1: Chiaro,
0: in questa
1: sì. E
0: squadra.
1: io,
0: Ecco.
1: il primo romanzo di quella famosa serie che ho citato prima, una serie di Lola, di sei romanzi, con l'ausilio di Biagio Carillo, si chiama Il postino di Superga e è ambientato proprio lì sotto, poco sotto la Basilica, quindi abbiamo, come dire, anche materia letteraria recente, recente, da 10 anni questo libro, però di oggi, di questo periodo.
0: Ecco, ma il postino di Superga che cosa fa?
1: No, il postino di Superga è un mite signore che lavora per un marchese che abita lì sulla collina, poco prima di Superga, in una villa, e che per conto del marchese porta delle cose in giro, o va a fare la spesa, o porta dei comunicati, perché il conte non ha internet, non ha niente, il marchese non ha niente, e questo postino incrocia come dire, a sua insaputa, incrocia questa Lola e la sua banda di delinquenti, e da lì nasce il romanzo, il noir.
0: Ecco, però ecco, sempre in zona c'è anche una parte, se non ricordo male, di agenzia matrimoniale che mi piace tantissimo, che ci sono due case, passando per quella strada vedi due case che sono abbastanza anonime, che non attirano l'occhio, no? E questo
1: Sì.
0: è che è molto così suggestiva come immagine.
1: No, io uso quella scena lì si svolge, anzi quella serie di scene si svolge nella zona di Reaglio, nella strada che va su verso il Pino, dove ci sono queste famose due case simili, affiancate, in cui si svolge buona parte del romanzo.
0: Ecco, però come hai detto prima all'inizio, dici, mi attirano quelle cose che sono dei particolari, dei dettagli che forse non saltano subito all'occhio, però che poi rimangono impressi.
1: Certo,
0: Ed è vero,
1: sì.
0: perché uno poi dice, aspetta, fammi andare a vedere se ne intravedo queste.
1: certo. Ma io lo faccio perché l'ho fatto io a mia volta. Quando quando leggevo, che ne so, La donna della domenica, che ero giovane, o leggevo libri che si svolgevano in città che poi avrei visitato, io andavo a vedere, mi insegnavo, andavo a vedere questa roba qui, e andavo a vedere a Venezia, a Roma, a Firenze, o a Parigi, andavo a Lisbona, andavo a vedere questi luoghi, quindi citati da Pessoa, per esempio, no, Lisbona. Io avevo visto Lisbona con gli occhi di Pessoa già molto prima di vederla, diciamo, fisicamente. E quando mi sono trovato in quei bar, in quella via dos Duradores, ecco, quella roba lì è come se fosse in più, non era soltanto quella via lì, era la via che io ho già visto prima di andarci, e questo creava un impasto emotivo, un impasto affettivo doppio, diciamo, rispetto a una semplice visita piatta, no? Vado a vedere queste cose qui.
0: Ecco, ma mi viene spontanea la domanda: tu sei uno scrittore e su questo non c'è dubbio, però sei anche un lettore appassionato. Ecco, uno scrittore è prima un lettore o prima uno scrittore, oppure le cose si intrecciano e non c'è un limite definito?
1: Ma io, come me, tanta gente che conosco che scrive, io ho cominciato leggendo, non pensavo di scrivere. Mi sono innamorato della parola scritta da ragazzo, da adolescente, da quattordicenne. Leggevo Simenon soprattutto all'inizio, ma leggevo anche già Dostoevskij a 14 anni, perché ogni frase, ogni cosa che sentivo, anche in televisione, una frase che mi colpiva, se riuscivo a capire da dove veniva, andavo a prendermi il libro. Già in terza media facevo così, sentivo la tele, che so, una volta è successo che ho sentito Rischia Tutto, Mai Buongiorno, hanno citato una frase di Dostoevskij, io avevo 13 anni, e sono andato, meno male che ha citato l'autore, cioè c'era la frase, l'autore, il titolo del libro, e io andai a prendermi l'idiota di Dostoevskij in biblioteca, e per cui io nasco lettore, come credo un po' tutti. E poi questo nutrimento che mi dava la lettura ha prodotto fantasie che avevo necessità di poi di tradurre in racconti, perché mi ostacolavano, come dire, la libertà di immaginazione se quella trama stava lì. Allora, per potermi liberare paradossalmente di quella storia, di quella trama, di quell'idea, la mettevo giù, la scrivevo, poi la perfezionavo e finiva lì. Adesso posso passare ad altro. E così sono diventato lettore, sono sempre lettore e anche scrittore.
0: Grazie a Massimo Tallone, scrittore con il suo attivo numerosi libri gialli e noir, di cui l'ultimo è L'Alleato, edito da Edizioni del Capricorno, uscito di recente. Esattamente quando è uscito?
1: È uscito fine febbraio, primi di marzo del 2026.
0: Ecco, quindi è proprio appena uscito. Lui è anche un saggista ed è socio fondatore di Tori Noir, direttore artistico e docente della scuola di noir Distretto 011, fondatore e direttore della scuola Collegio Beniamenta. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Marina e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Alla prossima.
0: Alla prossima. L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC. Vi ricordo la replica sabato alle 9 e lo streaming al sito www.rncweb.it. Infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, su Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L.Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. Alla prossima!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

0: RNC in blu.
1: Lo schiavventura è sentimentale, ma te in un angolo della città.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran con Trump che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran. Nella notte missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture americane in Bahrain e Giordania. Il presidente americano ha annunciato ieri un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate nello stretto di Hormuz. Ucraina, Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto il vertice dei volenterosi di ieri a Parigi ha sancito la nascita della coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro missili balistici. Ne fanno parte 9 paesi, fra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. E dopo una prima visita a giugno del 2023, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, torna in Ucraina. A Parigi questa mattina la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa del 14 di luglio. Quest'anno la parata è dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina di capi di Stato e di Governo presenti, fra cui quello ucraino Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella. Le celebrazioni ricordano quest'anno anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 le città da bollino rosso, domani salgono a 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. È attesa per oggi in Consiglio dei Ministri la nomina di Guido Stazi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche il disegno di legge sicurezza. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Andrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Negli Stati Uniti l'ICE, la polizia anti-immigrazione, è di nuovo nella bufera dopo un secondo morto in pochi giorni durante operazioni degli agenti contro i migranti. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano che secondo le autorità rappresentava un pericolo per la sicurezza, ma la dinamica in realtà della sparatoria è ancora tutta da chiarire. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: da de.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte consecutiva di bombardamenti americani sullo stretto di Hormuz. Rimane alta la tensione nel Golfo. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto e minaccia di colpire il sito nucleare di Pikesek Mountain. L'Iran reagisce prendendo di mira obiettivi americani in Bahrain e Abu Dhabi comunica che i missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città ed insediamenti ucraini. Sono stati lanciati nella notte 135 droni, 10 missili, denuncia il presidente Zelensky. Nella regione di Kharkiv ci sono stati 7 feriti. Il presidente ucraino ha nuovamente chiesto maggiore pressione sulla Russia e l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro Mosca. A Parigi questa mattina la tradizionale parata militare sulle Champs-Élysées per la festa del 14 luglio. Quest'anno la parata è dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina di capi di Stato e di Governo presenti, fra cui il presidente ucraino Zelensky e il capo di Stato italiano Sergio Mattarella. Le celebrazioni ricordano anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. Si apre oggi a Roma la nuova tornata di negoziati diretti fra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un accordo quadro il 26 di giugno, volta a una pace duratura dopo 5 round di negoziati a Washington. L'accordo però è stato respinto da Hezbollah. Si chiede l'immediato ritiro delle forze israeliane da due zone pilota prima di qualsiasi ulteriore discussione, ha annunciato la presidenza libanese. Alla Camera oggi inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere con la maggioranza, che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto comunque non hanno trovato l'accordo neppure le opposizioni. È per questo che l'esito delle votazioni e l'intera riforma è ancora incerto. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città da bollino rosso, domani salgono a 7, entro venerdì si prevedono temperature record da 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo colpisce anche il resto dell'Europa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RLC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: mi sono innamorata di te.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: the things that I've got.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Giornata.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: come va il mondo? Tanto, tanto, tanto.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

0: dopo di...
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Tornano le ostilità fra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid e minaccia dazi del 20% per le navi che passano dallo stretto di Hormuz. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. La televisione di Stato iraniana ha riferito che 5 esplosioni sono state udite nei pressi della città portuale di Bandar Abbas, vicino allo stretto, e le nuove tensioni nel Golfo fanno crescere il prezzo del petrolio. Il WTI supera gli $80, aumentano i prezzi dei carburanti, la benzina tocca 1,8 euro. Nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città, e nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Nella regione di Kharkiv ci sono stati 7 feriti. Zelensky ha nuovamente chiesto maggiore pressione sulla Russia e l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro Mosca. Dopo il fuoco d'artificio ieri sera la Tour Eiffel, in corso a Parigi la tradizionale parata militare del 14 di luglio sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina i capi di Stato e di Governo attesi in tribuna, fra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente italiano Mattarella. Le celebrazioni commemorano anche le 86 vittime dell'attentato di Nizza nel 10° anniversario della strage sulla Promenade des Anglais. La legge elettorale arriva alla Camera, il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. La maggioranza si presenta divisa alla prova dell'Aula. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento sulle preferenze senza Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa, oggi 4 le città da bollino rosso, domani 7 con altre 9 in arancione. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna e il caldo record investe anche il resto d'Europa. Colpo alla 'Ndrangheta, 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
7: e abitò fra noi.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la Tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, Tuo Figlio, concedi che, per la Sua passione e la Sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: In blu, la radio con tante radio dentro.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a te.
13: La radio invita a voi che ci ascoltate.
12: Vecchi amici e

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio.
2: È bello con la radio poggiare cordiali saluti, benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e anche benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RNC Radio Nichelino in Blu. Un cordialissimo saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma, un programma con canzoni e musiche di tanti anni fa, e vogliamo riproporle. Non dobbiamo dimenticare tanti tesori di musica e di canzoni. Ci sono molte persone, anche nelle radio e un po' dappertutto, che cercano di dimenticare il grande passato delle nostre canzoni. Si vanno a cercare magari i reggae, i blues e gli swing americani, quando abbiamo in Italia delle esecuzioni molto interessanti. Un cordiale saluto, un benvenuto, buon ascolto. Aldo, RNC, Radio Nichelino in Blu, ogni finestra una canzone. Mancini ha composto una canzone che ascoltiamo da James Last e la sua orchestra, un famoso brano molto noto come Moon River. James Last per aprire la trasmissione di oggi.

James Lasser e la sua orchestra, questo brano molto noto e famoso. Ho detto Mancini, però sarebbe Mancini e in lingua italiana, così come per i cognomi non si devono storpiare, però quando si tratta di lingua e di canzoni, specialmente per gli interpreti o per gli speaker di canzoni o di nomi esteri, in genere si fa proprio così. Il Moon River, Moon, Luna e River, fiume, è così, fiume di musica per aprire la televisione di oggi con James Last e la sua orchestra. C'è qualcuno che è riuscito a fare anche una meridiana. Le meridiane, se solito, sono degli orologi solari, quindi col sole. Qualcuno ha fatto anche la meridiana con la luna e qualcuno l'ha fatto anche una specie di meridiana con il carro maggiore, ma non voglio dilungarmi. Beh, se qualcuno volesse qualche delucidazione in più su queste cose delle meridiane, ormai mi sono fatto una certa cultura, per fortuna, perché io sono appassionato un po' a tutte le cose un po' strane di questo mondo, e dirò nel corso del programma di oggi anche l'indirizzo. Però ascoltiamo adesso Pino Simonetta e Gabriella Piccinini in questa interpretazione di La Meridiana. Sono contento di aver trovato alcune incisioni da Pino Simonetta abbastanza recenti, parliamo di 40 anni fa, però con canzoni degli anni 30. Sono contento che abbiano ripreso queste canzoni e noi oggi le vogliamo mettere in onda qui a RNC Radio Nichelino in Blu.

e quante cose vedeva la meridiana dall'alto. In genere se si fa una meridiana deve essere molto bene esposta al sole, perché con il sole si può anche intravedere con l'ombra del rognomone, l'ombra che segna l'ora della meridiana. Abbiamo ascoltato Meridiana con Gabriella Piccinini e la voce di Pino Simonetta. Ascolteremo nel corso dei prossimi programmi alcune interpretazioni molto interessanti da Pino Simonetta con altri cantanti per le canzoni riprese dagli anni 30 e rifatte, ed è bello riuscire anche a capire quanto siano durate nel tempo e quanta voglia ci sono ancora per le canzoni di tanti anni fa. Il nostro programma vuole proseguire adesso con una canzone che è interpretata da Alberto Ravagliati. Tu, piccola regina di danzi e bracchi, Bazzizza con la sua orchestra lo accompagna, siamo nel 1943. Tu, piccola regina.

voce molto amata, voce anche molto richiesta, quella di Alberto Ravagliati, che ha lasciato una scia veramente interessante per le canzoni del tempo passato e anche per il tentativo di essere al posto lui di Rodolfo Valentino. Infatti si è recato in America, però le cose non sono andate per il giusto. Tu piccola regina, però, la canzone che abbiamo ascoltato, incisione del 1943, Alberto Ravagliati e la orchestra Bazzizza. Cotrau ha composto una canzone, Addio a Napoli. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Francesco Albanese e l'orchestra è diretta da un grande piemontese, soprattutto per le operette, come possiamo dire una grande trasmissione delle orchestre alla radio, le operette soprattutto ai tempi ancora della Radio Galina. Voglio menzionare il direttore dell'orchestra che accompagna Francesco Albanese, Cesare Gallino. Ascoltiamo Addio a Napoli.

Interpretazione da Francesco Albanese, voce che ho saputo molto amata da ascoltatrici e da ascoltatori, voce di Francesco Albanese e Addio a Napoli, Cotrao. Cesare Gallino con la sua orchestra lo accompagnava. E come ho detto all'inizio della trasmissione, voglio ringraziare tutti coloro che scrivono, che si interessano per questo programma, che si interessano anche di RNC Radio Nichelino in Blu in parecchi modi, anche sostenendo la radio. Se qualcuno vuole scrivere per questo programma di canzoni e musiche del tempo passato in compagnia di Aldo, vi prego di non inviare le vostre lettere o cartoline a RNC Radio Nichelino in Blu, bensì direttamente al sottoscritto, così cerchiamo di sbrigare le pratiche nel miglior tempo possibile e anche nel minor tempo possibile. Potete inviare le vostre lettere, cartoline, quello che volete voi, non siamo formalizzati, cerchiamo di evitare il telefono e tante altre cose, anche i messaggini e anche le email, perché con le email possono entrare anche virus e noi i virus non li vogliamo, nemmeno per l'influenza. Comunque, se qualcuno vuole scrivere per questo programma, è facile inviare le vostre lettere e cartoline ad Aldo Colle Don Bosco 14022 Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti. Siccome qui a Colle Don Bosco vengono tantissime persone, se qualcuno, anche quando vengono qui a Colle Don Bosco, mi vogliono parlare insieme o trovarmi, è facile, possono chiedere alle accoglienze e alle portinerie e mi trovano senza dubbio. In genere sono sempre qui nello studio per cercare di fare le scalette, di preparare questi programmi, oltre al normale lavoro, anche se ho una certa età. Aldo Colle Don Bosco 14022 Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti. L'indirizzo è facilissimo. Se vedete anche il vostro indirizzo, sono ben contento, sarò riservatissimo per questo e potrò anche rispondervi per lettera, specialmente se vengono dei contrattempi. Nessun contrattempo, vogliamo mettere in onda adesso allora non una canzone, ma un brano con Carlo Artuffo, molto richiesto a questo programma. L'amore non è polenta, l'amore non è pulenta, e Carlo Artuffo sa spiegare molto bene per questa antica incisione un po' rovinata, ma sull'antico c'è anche questo.

0: Che la presura, o che tu spara, qual è l'amore? È una cosa capricciola, la creatiglia capurviola. Cara donna per il cuore, è da birba, è da valore. Desse la moglie va capricci, le malizia ne va crisi. Come la spesa c'è l'amore, a testa parte di colore. Vieni a voi con la pitanza, che il maggior ti infama al pazza. Beh, guarino in vada a te, ma per arresto è da maglie.
1: Abbiamo ascoltato questa interpretazione di L'amore non è polenta, L'amore non è polenta, con la voce di Carlo Artuffo, una delle prime incisioni, quasi incisione ancora meccanica, però si riuscivano a capire abbastanza bene le parole, soprattutto per coloro che riescono ancora a parlare o a capire la nostra lingua, il piemontese. Carlo Artuffo, L'amore non è polenta. E sulle questioni dell'amore possiamo dire delle cose abbastanza interessanti, come lo sa lei, lo sa lui, lo sai tu. Ruggione e Maglio ha composto questa canzone che ascoltiamo da Ivan Giacchetti, Nello Seguini e la sua orchestra.

ma non cerco all'amor, ma chi mai questo amore inventò? Io davvero mai spiegarlo saprò, ma che il mondo senza amore non potrebbe viver più, lo sa lei, lo sa lui, lo sai tu.

Lo sa lei, lo sa lui, lo sai tu, e noi abbiamo saputo tutti qual era questa canzone. Ivan Giacchetti, Nello Seguini e la sua orchestra, Lucione e Mari, hanno composto questo brano abbastanza interessante, che faceva anche seguito a quello che era Carlo Artuffo con la sua canzone molto comica. Qualcosa in più di romantico nel corso del nostro programma, Tu che ti chiami amore. Questa canzone però la possiamo ascoltare dalla voce di Tonina Toglielli, voce molto simpatica, molto romantica, è molto semplice, così come vuole definirsi lei.

che ti chiami Amore, romanticissima canzone che abbiamo ascoltato dalla voce di Tonina Torrielli. Anch'io sono rimasto molto meravigliato ad ascoltare questo brano eseguito in questa forma molto romantica e con una voce molto graziosa come quella di Tonina Torrielli, ancora valorato dal fatto che proprio oggi ho parlato con Tonina Torrielli, che mi ha telefonato per alcuni motivi delle canzoni interpretate da lei, perché abbiamo tanta corrispondenza con lei in tante maniere, in tanti modi, perché noi cerchiamo le canzoni del tempo passato, anche però i cantanti del tempo passato, e qualcuno si è anche fatto vivo, e quindi sono molto contento di aver parlato oggi con Tonina Torrielli, Tu che ti chiami Amore, la canzone che abbiamo messo in onda in omaggio a lei. Possiamo ascoltare una canzone inserita nel film Terra Straniera. Marletta Liberati ha composto questa canzone, e il titolo del brano è Terra Straniera, voce di Luciano Virgilli, orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi.

canzone che ha strappato parecchie lacrime ad emigrati, non solamente dall'estero, ma anche a emigrati dall'Italia, dal nord al sud, dal sud al nord, così come ho potuto sperimentare io da bambino tanti e tanti anni fa, 50 anni fa e più. Comunque posso dire che oggi come oggi la terra straniera è cambiata veramente, perché terra straniera non ce n'è più, però di stranieri ce ne sono tanti, anche vicini di casa, anche italiani. Terra straniera, dal film omonimo, Barletta Liberati hanno composto questa canzone, Luciano Virgili in voce, orchestra Angelo Giacomazzi. E terminiamo con un po' di Calesse, giriamo un po' con Claretta Gelli e orchestra Petralia, incisione che risale al 1943, canzone del Calesse.

e ogni cavallo va. Le galline fave

0: capitan a te.
1: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo scelti e presentati da Aldo.
2: E invece di cercare una stella abbiamo trovato la sigla finale, la RNC Radio Nicolino in Blu. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci nelle prossime trasmissioni.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terza notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran risponde attaccando due petroliere. Un morto e 8 feriti. Trump minaccia dazi e cresce il prezzo del petrolio. Nuovi raid russi sull'Ucraina. A Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica del 14 di luglio. Ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città da bollino rosso, domani saranno 7, previsti picchi di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è allarme siccità. Summit a Castel Gandolfo su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, leader mondiali ed esperti a confronto su disarmo e pace. Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran risponde attaccando due petroliere, un morto e 8 feriti. E Trump minaccia dazi. Le tensioni del Golfo spingono verso l'alto il prezzo del petrolio. Sentiamo Marco Burini.
2: Gli Stati Uniti bombardano l'Iran. L'Iran bombarda le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Trump vuole spremere soldi dallo stretto di Hormuz, così come il regime degli Ayatollah vuole imporre un pedaggio. Accecati dalla brama di potere e denaro, in Medio Oriente tutti vanno all'arrembaggio. Il comando centrale americano elenca gli obiettivi colpiti in territorio iraniano. Bushehr, Chabahar, Jask, Konara, Abu Musa, Bandar Abbas. I Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Giordania. Ma il mondo guarda solo a Hormuz. L'Iran ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi in transito, un morto e 8 feriti tra gli equipaggi. Sempre più indispettito, Trump dice che vuole essere rimborsato per la protezione. Con o senza l'Iran, Hormuz resterà aperto, ma riscuoteremo un dazio del 20%. Se venisse davvero applicato, Washington incasserebbe 17 milioni di dollari, quasi 15 milioni di euro, per ogni nave. Una cifra folle, rispetto alla quale i 200.000 euro in media ipotizzati da Teheran paiono ragionevoli. Marco Burini di Nello Studio.
1: La guerra in Ucraina, nuovi pesanti bombardamenti russi nella notte anche sulla capitale Kiev, ma le forze ucraine affermano di aver intercettato almeno 5 missili Iskander e decine di droni russi. Intanto a Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica Francese insieme ai paesi volenterosi. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Dal vertice tenuto ieri nella capitale francese, infatti, è uscito l'accordo per sviluppare lo scudo comune europeo contro i missili balistici. 9 le nazioni firmatarie dell'intesa, tra le quali Francia, Italia, Germania, Regno Unito e la stessa Ucraina. E mentre stamane sugli Champs-Élysées si è svolta la tradizionale parata per la festa nazionale francese, cui hanno presenziato anche il presidente ucraino Zelensky e quello italiano Mattarella, Mosca accusa gli europei di fomentare il conflitto in Ucraina e di studiare strategie aggressive contro la Russia e lancia nuove accuse e minacce ai paesi che sostengono lo sforzo bellico di Kiev. Intanto stamane è giunto in Ucraina il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. L'arcivescovo di Bologna prosegue nell'incarico di mediazione che gli era stato affidato da Papa Francesco ed è poi stato confermato da Papa Leone. Tra i suoi obiettivi, quello di favorire nuovi scambi reciproci di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E a Parigi, appunto, questa mattina la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa del 14 di giugno. Le celebrazioni ricordano anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. E arrivi in aula la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, sì, nel pomeriggio in aula il fischio d'inizio della partita sulla legge elettorale, con l'approdo nell'emiciclo della Camera diventano ancora più evidenti le divisioni tra le forze politiche in un muro contro muro tra maggioranza ed opposizioni. Senata invece la frattura all'interno della stessa maggioranza sul capitolo preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno depositato un emendamento che sarà votato in aula, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze con alternanza di genere. La Lega voterà sì, Forza Italia si attende alla decisione nei prossimi minuti. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della legge elettorale che viene rispedita al mittente e ricevibile. Così la segretaria del PD Schlein, intanto sempre nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri potrebbe tornare il tema sicurezza. da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi, siamo alle prese con la terza ondata di gran caldo sull'Italia. Oggi 4 città da bollino rosso, domani salgono a 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Sentiamo Alessandra Camarca.
5: Oggi 4 città in bollino rosso e 11 in arancione, domani saranno rispettivamente 7 in rosso, Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone, 8 in arancione. La bolla di aria torrida di provenienza africana in settimana farà raggiungere i massimi picchi della terza ondata di calore. I meteorologi prevedono temperature che tra giovedì e venerdì potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto in Piemonte crisi idrica per il Po ai minimi termini sia nel bacino del Monviso che per quanto riguarda gli affluenti. Nella giornata di domani, mercoledì, è atteso un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali con temporali localmente intensi anche in pianura. Confermato invece il picco della fase calda sul finire della settimana per il centro-sud. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: E il caldo porta anche incendi, si combatte ancora in Piemonte mentre si apre anche il fronte campano e l'emergenza non è solo italiana. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
6: Squadra dei vigili del fuoco al lavoro al centro operativo di Anzola d'Ossola per mappare l'incendio in corso ormai da quasi 2 settimane sulle montagne sopra Premosello Chiovenda in Piemonte. Decine di automobili sono rimaste carbonizzate in seguito ad un grosso incendio divampato sulla collina tra Pozzuoli e Agnano. Le fiamme hanno parzialmente interessato alcune concessionarie. Scatta poi l'allerta gialla per rischio incendi fino alle 2 di domani per almeno 10 comuni della provincia di Monza e Brianza, come già successo in Francia. Da domenica scorsa nella foresta di Fontainebleau, circa 60 km a sud di Parigi, è in corso un incendio che il presidente francese Macron ha definito di ampiezza eccezionale. Circa 900 persone sono state fatte evacuare.
1: C'è un problema con il servizio. Proseguiamo con il radiogiornale. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 4.561 i morti accertati, secondo le cifre ufficiali diffuse dal governo. E rimane invariato il numero dei feriti, fermo a 16.700. Si scava ancora ormai alla ricerca di cadaveri su cui piangere. La cronaca, colpo alla 'Ndrangheta, 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Summit a Castel Gandolfo su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, leader mondiali ed esperti a confronto sul disarmo e la pace nell'era dell'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
7: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale e la presidente di Amnesty International, Agnes Callamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra. Temi del summit al via oggi nei giardini della residenza dove Leone sta trascorrendo le sue vacanze estive, un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Una notizia di cronaca che arriva dalla provincia di Bologna. C'è stata una brutale aggressione ad Altedo. Un ragazzino minorenne è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati dalla procura, alla procura per i minorenni. Per 5 di loro è scattata la misura cautelare della permanenza a casa. Il ragazzino che è stato picchiato è finito in ospedale. Il calcio al dal via le semifinali ai mondiali. Si parte questa sera con Francia-Spagna, questa sera alle 21 a Dallas, un match per i bleu francesi che cade in una data significativa, appunto il 14 di luglio. Domani sera l'altra semifinale fra Argentina e Inghilterra. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Roberto Damiate in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.
8: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC in blu. RNC in blu.
1: Anna Bellanna profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde.

0: In Blu, la radio con tante radio dentro.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Dopo la rottura della tregua, Teheran risponde attaccando due petroliere. Resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi.
2: Gli Stati Uniti bombardano l'Iran. L'Iran bombarda le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Trump vuole spremere soldi dallo stretto di Hormuz, così come il regime degli Ayatollah vuole imporre un pedaggio. Il comando centrale americano elenca gli obiettivi colpiti in territorio iraniano: Bushehr, Chabahar, Jask, Konara, Abu Musa, Bandar Abbas. I Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Giordania, ma il mondo guarda solo a Hormuz. L'Iran ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi in transito, un morto e otto feriti tra gli equipaggi. Trump dice che vuole essere rimborsato per la protezione. Con o senza l'Iran, Hormuz resterà aperto, ma riscuoteremo un dazio del 20%. Se venisse davvero applicato, Washington incasserebbe 17 milioni di dollari, quasi 15 milioni di euro, per ogni nave. Marco Burini di Nello Studio.
1: Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron. Ieri fuochi alla Tour Eiffel, oggi la parata militare sugli Champs-Élysées dedicata alla difesa dell'Ucraina, con la presenza del presidente Zelensky già nella capitale per il vertice dei volenterosi. Presente anche il nostro capo dello Stato, Mattarella. La politica, approdo in aula alla Camera, la riforma della legge elettorale, maggioranza spaccata sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze, ma Forza Italia sarebbe orientata al sì, sinistra invece sulle barricate.
3: Nel pomeriggio in aula il fischio d'inizio della partita sulla legge elettorale, con l'approdo nell'emiciclo della Camera diventano ancora più evidenti le divisioni tra le forze politiche in un muro contro muro tra maggioranza ed opposizioni. Sanata invece la frattura all'interno della stessa maggioranza sul capitolo preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno depositato un emendamento che sarà votato in aula, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze con alternanza di genere. La Lega voterà sì, Forza Italia si attende alla decisione nei prossimi minuti. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della legge elettorale, che viene rispedita al mittente e ricevibile. Così la segretaria del PD Schlein, intanto sempre nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri potrebbe tornare il tema sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
1: 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche della 'Ndrangheta di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,33%, quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: In Blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Dopo la rottura della tregua, Teheran risponde attaccando due petroliere. Resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi nella notte su Kiev, ma le forze ucraine affermano di aver intercettato almeno vari missili e droni. Intanto a Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica Francese insieme ai cosiddetti paesi volenterosi.
2: Dal vertice tenuto ieri nella capitale francese, infatti, è uscito l'accordo per sviluppare lo scudo comune europeo contro i missili balistici. 9 le nazioni firmatarie dell'intesa, tra le quali Francia, Italia, Germania, Regno Unito e la stessa Ucraina. E mentre stamane sugli Champs-Élysées si è svolta la tradizionale parata per la festa nazionale francese, cui hanno presenziato anche il presidente ucraino Zelensky e quello italiano Mattarella, Mosca accusa gli europei di fomentare il conflitto in Ucraina e di studiare strategie aggressive contro la Russia, e lancia nuove accuse e minacce ai paesi che sostengono lo sforzo bellico di Kiev. Intanto stamane è giunto in Ucraina il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. L'arcivescovo di Bologna prosegue nell'incarico di mediazione che gli era stato affidato da Papa Francesco ed è poi stato confermato da Papa Leone. Tra i suoi obiettivi, quello di favorire nuovi scambi reciproci di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La politica, approda in aula alla Camera la riforma della legge elettorale, maggioranza spaccata sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze, sinistra sulle barricate con la richiesta di voto segreto su tutti gli articoli e su tutti gli emendamenti. La terza ondata di calore con la quale l'Italia fa i conti, con temperature che nel fine settimana sfioreranno i 40 gradi al centro-sud, porta con sé la piaga degli incendi.
3: Squadre dei vigili del fuoco al lavoro al centro operativo di Anzola d'Ossola per mappare l'incendio in corso ormai da quasi 2 settimane sulle montagne sopra Premosello Chiovenda in Piemonte. Decine di automobili sono rimaste carbonizzate in seguito ad un grosso incendio divampato sulla collina tra Pozzuoli e Agnano. Le fiamme hanno parzialmente interessato alcune concessionarie. Scatta poi l'allerta gialla per rischio incendi fino alle 2 di domani per almeno 10 comuni della provincia di Monza e Brianza, come già successo in Francia. Da domenica scorsa nella foresta di Fontainebleau, circa 60 km a sud di Parigi, è in corso un incendio che il presidente francese Macron ha definito di ampiezza eccezionale. Circa 900 persone sono state fatte evacuare e sul posto sono stati mobilitati 800 vigili del fuoco. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,25%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Milano non esiste, solo un taxi che ti passa accanto.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Da Pirachille Dolfini, terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran dopo la rottura della tregua. Teheran risponde attaccando due petroliere, almeno un morto. Resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi a chi transita. Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron, ieri fuochi d'artificio alla Tour Eiffel, oggi la parata militare sugli Champs-Élysées dedicata alla difesa dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella. Durerà almeno per tutta la settimana la terza ondata di calore dell'estate con la quale l'Italia sta facendo i conti, temperature che tra venerdì e sabato sfioreranno i 40 gradi al centro-sud.
2: Oggi 4 città in bollino rosso e 11 in arancione, domani saranno rispettivamente 7 in rosso, Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone e 8 in arancione. La bolla di aria torrida di provenienza africana in settimana farà raggiungere i massimi picchi della terza ondata di calore. I meteorologi prevedono temperature che tra giovedì e venerdì potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto in Piemonte, crisi idrica per il Po ai minimi termini, sia nel bacino del Monviso che per quanto riguarda gli affluenti. Nella giornata di domani, mercoledì, è atteso un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali localmente intensi anche in pianura. Confermato invece il picco della fase calda sul finire della settimana per il centro-sud. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,11% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università il nuovo iter per accedere alla facoltà di medicina, già aperte le iscrizioni per il cosiddetto semestre aperto.
3: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda fino a lunedì 3 agosto sul portale Universi Italy per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cesare Cavoni, in linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole, dentro

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, via libera di Lega e Forza Italia. L'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia non moderate UDC. La riforma della legge elettorale è arrivata in aula alla Camera con le opposizioni che chiedono però che il testo sia votato integralmente a scrutinio segreto. Leader mondiali e premi Nobel si sono dati appuntamento a Castel Gandolfo per riflettere su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, sul tavolo anche la pace e il disarmo.
2: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale. E la presidente di Amnesty International, Agnes Calamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra. Un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È attesa il 28 settembre la sentenza del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, la data fissata oggi dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei quattro egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Per loro chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo. La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, lo dice il terzo rapporto sulla trasformazione demografica pubblicato dalla Commissione Europea. 11ª edizione del Virtuoso Belcanto Festival, dal 21 luglio al 2 agosto, oltre 40 appuntamenti tra Lucca, Firenze e Pisa, la musica come strumento di pace grazie alla presenza dei ragazzi della Barenboim Said Academy. Riccardo Cecchetti, fondatore, direttore artistico della rassegna.
3: Il Festival Virtuoso del Belcanto si fonda su tre pilastri: alta formazione, concorsi e concerti. Ogni estate Lucca accoglie giovani talenti provenienti da tutto il mondo che studiano con alcuni dei più grandi interpreti e docenti internazionali. L'edizione 26 mette ancora più al centro i giovani artisti, alcuni dei quali come artisti in residenza. La programmazione attraverso oltre 4 secoli di musica, partendo dal 600 francese con il progetto Lulli a cura di Federico Maria Sardelli e Samuele Rastrucci, fino ai workshop contemporanei a cura di Adrian Brendel. Il cuore ideale del festival è il progetto Musica e Pace, che considera l'orchestra come esempio concreto di convivenza. Giovani musicisti provenienti da decine di paesi, compresi territori segnati da conflitti sanguinosi, lavoreranno insieme in un percorso artistico ed umano. Il progetto, realizzato in collaborazione con la Barenboim Said Academy di Berlino e la Fondazione Barenboim Said di Siviglia, culminerà il 2 agosto in un grande concerto diretto dal maestro Nabil Sheata, simbolo del dialogo che la musica può costruire.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,07%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: «Signore, sulla tua parola calerò le reti». Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
5: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo concluso il capitolo 7 di questo Vangelo. Abbiamo fatto un po' una galoppata per non togliere la tensione di questo brano. Ricordate, dicevamo che il Vangelo per ben 4 secoli è stato considerato un testo vivente. Questo è molto importante. Voi sapete che oggi si usa dire delle religioni monoteiste che sono religioni del libro, cioè sono religioni che hanno alla base un testo sacro scritto, ispirato e rivelato da Dio, che contiene la sua verità eterna e immutabile.

Allora, in base a questo testo, le generazioni che si susseguono nella storia devono obbedire alle leggi, alle prescrizioni contenute anche quando non si capiscono. Ebbene, i primi cristiani hanno tenuto ben presente questo rischio e non hanno fatto del messaggio di Gesù un testo immutabile, valido una volta per sempre, ma un testo dinamico, mobile, che cresceva e si modificava in base alla necessità della comunità. Per cui per 4 secoli, per ogni diritto e dovere, si era liberi di togliere e modificare le parti che si ritenevano opportune.

Alcuni di questi interventi sono stati positivi. Abbiamo visto l'aggiunta del capitolo 6, l'importantissimo messaggio di Gesù su che cos'è l'Eucaristia. Abbiamo visto l'aggiunta tra il capitolo 14 e 18 del bellissimo discorso di Gesù sul pane di vita. Un discorso che andrà in un crescendo che fa quasi ubriacare quando dice che Dio e l'uomo vogliono diventare una unica cosa. Altre volte questo esperimento è stato negativo. È stato negativo perché c'erano alcune parti del Vangelo che erano scomode e nessuna comunità voleva.

Allora, se voi guardate al termine di questo capitolo 7, inizia l'8 con un brano che non è di Giovanni. Infatti, se lo togliete, vedete come poi il Vangelo fila più liscio. E se lo mettete in Luca, al capitolo 21, dopo il versetto 38, perché questo è il suo posto nel brano è di Luca.

Ebbene, per più di un secolo nessuna comunità cristiana ha voluto il brano conosciuto come quello dell'adultera, e negli altri secoli questo brano è stato sempre censurato dai padri della Chiesa di lingua greca. Addirittura fino al primo millennio. Pensate, il primo commento a questo episodio è del XII secolo. E soltanto nel III secolo, quindi 300 anni dopo, questo brano è stato finalmente ospitato in un Vangelo che non era il suo.

Allora, cosa succedeva? C'era la comunità di Luca nel cui Vangelo era contenuto l'episodio dell'adultera, che mandava il suo Vangelo in un'altra comunità. Questi lo accoglievano, gli andava bene il Vangelo, però questi 11 versetti non andavano. No, non si poteva tracciare, stracciare, bruciare. Togliere perché era sempre parola del Signore, semplicemente non veniva ricopiata. Quindi rispedivano al mittente il Vangelo integro, ma la copia che si erano fatti era censurata degli ultimi 11 versetti.

Tanto è vero che nel IV secolo Agostino, padre della Chiesa, scrive: alcuni di fede debole o piuttosto nemici della fede autentica, per timore, io credo, di concedere alle loro mogli l'impunità per adulterio, tolgono dai loro codici, per codice si intende il libro del Vangelo, il gesto di indulgenza che il Signore compì verso l'adultera, come se colui che disse d'ora in poi non peccare più avesse dato il permesso di peccare.

Conosciamo tutti l'episodio della giovane adultera portata da Gesù. La facilità con cui Gesù aveva perdonato l'adultera era inaccettabile nella comunità cristiana primitiva e nessuno voleva avere questo Vangelo perché, come dice Agostino, tolgono dai loro codici il gesto di indulgenza perché hanno paura che le parole di Gesù «va ed ora in poi non peccare più» diventasse la licenza per mettere le corna ai mariti. Quindi pensate, questo brano per secoli nessuna comunità l'ha voluto. Alla fine, soltanto nel terzo secolo, è finito nel Vangelo di Giovanni, ma non è del Vangelo di Giovanni. Sia il linguaggio, sia lo stile, sia la tematica sono del Vangelo di Luca. L'episodio lo conosciamo tutti, riprendiamo questa immagine per far vedere come anche gli altri Vangeli c'era differenza tra il Dio della legge e il Creatore. Portano questa donna colta in flagrante adulterio, quindi senz'altro la spiavano e preparavano la trappola per Gesù. Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne pensi? Come Gesù risponde, si dà la zappa sui piedi. Se dice, bene, osservate la legge, la donna viene lapidata. Il fatto che è stata richiesta la lapidazione significa che questa donna è nella prima fase del matrimonio. Il matrimonio ebraico avveniva in due fasi. C'era prima lo sposalizio, quando la donna aveva 12 anni, e poi le nozze, quando iniziava la convivenza, quando la donna aveva 13 anni. Se l'adulterio avveniva in questa prima fase, la donna veniva lapidata. Se l'adulterio avveniva dopo le nozze, la donna veniva strozzata. Il fatto che chiedano la lapidazione per questa donna significa che è una ragazzetta tra i 12 e i 13 anni. Quindi Gesù non ha scelta e nel Tempio c'è la polizia pronta e Gesù non può contraddire la legge. Quindi se Gesù dice osservate la legge, obbedite alla legge, ma questa folla che ha scritto in lui un accento diverso sarebbe delusa. Se Gesù dice perdonatela, ecco ha bestemmiato, contraddice la legge di Mosè e subito sarebbe stato arrestato. Quindi Gesù non risponde e scrive l'Evangelista che scriveva per terra. Questo è un gesto simbolico che era già presente nel profeta Geremia, che diceva che i nomi dei morti saranno scritti per terra. Quelli che covavano sentimenti di morte sono per Gesù già morti.

E vista l'insistenza delle loro domande, Gesù con la famosa sentenza dice: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Questo va inteso nel senso culturale dell'epoca, perché noi, sia per i film che abbiamo visto che nelle immagini, pensiamo che si tratti di lanciare delle pietre. No, non era così. Quando una persona, come in questo caso, era accusata di adulterio, i due testimoni, ricordate prima Nicodemo, possiamo giudicare una persona senza averlo sentito e senza aver sentito i due testimoni? Quelli dell'accusa erano quelli che dovevano scagliare la prima pietra.

cioè la donna veniva messa in un buco e i due testimoni dovevano prendere una pietra, come prescrive il Talmud, tanto pesante da essere a malapena sorretta da due persone. Quindi normalmente era un blocco di pietra sui 50 chili. Allora erano questi due testimoni che dovevano scagliare la prima pietra e gettarla sopra la vittima, che normalmente moriva immediatamente. Quindi sono quelli che ammazzano il colpevole.

E scrive l'Evangelista, uno a uno se ne andarono, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Il termine greco è presbitero, che significa l'anziano, ma che non indica il vecchio. I presbiteri erano i componenti del Sinedrio, quelli che avevano autorità di giudicare e di emettere le sentenze, e rimane soltanto Gesù e la donna. E troviamo questa frase di Gesù: Donna, nessuno ti ha condannato, neanche io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. Ebbene, questo atteggiamento di Gesù nei confronti di questa donna adultera era inaccettabile, e per ben 3 secoli nessuna comunità ha voluto questo episodio nel suo Vangelo. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.
1: RNC Notte di classica.

0: In blu 2000 news.
1: La Francia marcia per l'Ucraina alla parata del 14 luglio agli Champs-Élysées. Il presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche Mattarella, ultima festa da presidente per Macron. Golfo in fiamme, dopo la violazione della tregua continuano gli attacchi incrociati di Stati Uniti ed Iran, resta il nodo dello stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump vuole imporre dazi sulle navi in transito. Intesa sulla riforma, alla Camera la maggioranza si compatta intorno all'emendamento alla nuova legge elettorale. Per reintrodurre le preferenze, le opposizioni chiedono che su tutto il testo ci sia il voto segreto. Caldo e siccità, taglia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, sino a fine settimana temperature roventi con punte di oltre 40 gradi in Sardegna, fiumi sempre più in sofferenza idrica. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron, alla parata militare sugli Champs-Élysées, il presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella, Antonio Soviero.
2: La tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa nazionale francese consacrata quest'anno alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo, all'indomani del vertice dei volenterosi. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno deciso di creare una coalizione per uno scudo antimissile comune. Macron sfila per l'ultima volta su una jeep militare. Ad attenderlo sul palco d'onore, oltre 30 capi di Stato e di Governo. C'è anche Mattarella. L'applauso più lungo per i militari ucraini, un simbolo di fratellanza, coraggio e destino condiviso. Diviso, scrive sui social il presidente francese. Momento conclusivo, i militari con le bandiere di 35 paesi sui 37 della coalizione dei volenterosi davanti alla tribuna presidenziale sulle note della Marsigliese, l'inno nazionale francese. Il 14 luglio in Francia è anche il giorno della memoria della strage di Nizza. 10 anni fa, le 86 vittime saranno ricordate con 86 fasci luminosi nel cielo serale di Nizza. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto in Ucraina non si ferma la guerra, nel paese è arrivato il presidente della CE, il cardinale Zuppi, che ha visitato anche il campo di prigionieri di guerra russi a Leopoli. Il Papa prega anche per voi, ha detto. Vito De Torre.
3: Dal vertice di Parigi, Volodymyr Zelensky ha incassato il pieno sostegno dei partner occidentali. È stato il primo incontro della coalizione dei volenterosi dopo il cambio di strategia militare di Kiev, che nelle ultime settimane ha colpito duramente il settore petrolifero russo. Anche nella notte i droni dei servizi segreti ucraini hanno centrato due raffinerie, un impianto di Gazprom a Salavat e la raffineria di Afipsky nella regione di Krasnodar. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha accusato l'Europa di aver allontanato gli Stati Uniti dall'intesa raggiunta con Mosca un anno fa. Domani la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sarà a Kiev per discutere con Zelensky di nuove sanzioni. Da ieri sera è in Ucraina anche il cardinale Matteo Zuppi. Oggi ha visitato una struttura che ospita prigionieri di guerra russi, ai quali ha portato la vicinanza di Papa Leone. Il Papa, ha detto il cardinale Zuppi, prega anche per voi. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E si attende un'altra notte di attacchi statunitensi anche sull'Iran. Dopo la rottura della tregua, ieri Teheran ha risposto attaccando due petroliere e resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi. Massimiliano Cocchi.
4: Nonostante continui a ripetere che la pace è possibile, Donald Trump ha deciso di tornare alla guerra. Lo ha comunicato formalmente al Congresso e lo ha ordinato ai generali che nelle ultime ore hanno distrutto centinaia di obiettivi strategici e militari in tutto l'Iran. Trump ha anche annunciato che prenderà il controllo dello stretto di Hormuz, imponendo alle navi in transito il pagamento di una sorta di pedaggio pari al 20% del valore della merce trasportata come contributo per la sicurezza di quel tratto di mare. Ipotesi che Teheran respinge con forza e che rischia di riportare ad un conflitto su larga scala. Le borse hanno reagito chiudendo in rosso e i prezzi di gas e petrolio sono già tornati a salire, ma i paesi più penalizzati sono gli alleati del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi e Bahrain. Su di loro ricadrebbe la rappresaglia iraniana che, oltre alle basi statunitensi, però prenderebbe di mira, come è già successo, anche gli impianti petroliferi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Poco fa l'ennesima dichiarazione del capo della Casa Bianca. Anche accordi commerciali al posto di una tassa del 20%, dice Trump sullo stretto di Hormuz. Arriverà il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata dalla prima corte d'assisi di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso ricercatore italiano al Cairo nel 2016. La politica, via libera di Lega e Forza Italia, l'emendamento sulle preferenze, la riforma della legge elettorale arrivati in aula alla Camera, con le opposizioni che però chiedono che il testo sia votato integralmente a scrutinio segreto. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
5: Buonasera Pierachille, in aula alla Camera è iniziata la partita sulla legge elettorale che si gioca tutta sul voto segreto, in un muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, respinte intanto tutte le pregiudiziali di costituzionalità. Un iter non senza rischi anche all'interno della stessa coalizione di governo proprio per la presenza del voto segreto e di possibili franchi tiratori contro il voto segreto, si era pronunciata anche la Premier Meloni. Timori che restano dunque nonostante l'intesa ritrovata sul capitolo preferenze con l'emendamento depositato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze e con alternanza di genere. Forza Italia e Lega, dopo una prima contrarietà, voteranno a favore e attendiamo adesso il voto, quello cruciale proprio sulle preferenze, tra circa un'ora. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della nuova legge elettorale che viene rispedita al mittente e il ricevitore. Così la segretaria del PD Schlein. Intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri in corso torna il tema della sicurezza da Montecitorio. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,10% a quota 76 punti. Lo spread da tra BTP italiani e Bund tedeschi. Durerà almeno per tutta la settimana la terza ondata di calore dell'estate con la quale l'Italia fa i conti, temperature che tra venerdì e sabato sfioreranno i 40 gradi al centro-sud. Antonella Mazza Teruelli.
6: Soffre di nuovo il caldo l'Europa per la terza volta nella stagione, avvolta dall'afa la Francia che si trova a fronteggiare diversi incendi pure intorno a Parigi. Nella settimana in corso le temperature stanno gradualmente aumentando pure in Italia, con picchi previsti oltre i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, su 27 città monitorate per le conseguenze del caldo sulla popolazione, 4 risultano al massimo livello di attenzione, saranno 7 domani e 15 giovedì. Eppure, secondo le previsioni, l'anticiclone subtropicale sta già cominciando a perdere colpi al nord e tra oggi e domani sui rilievi alpini sono attesi temporali che si spingeranno con venti forti e con rischio di grandinate verso la pianura padana, lasciando nell'arsura il centro-sud e le isole maggiori, ma solo fino al prossimo fine settimana, quando giungeranno dall'Europa nord-orientale correnti d'aria fresca che daranno finalmente respiro all'intera penisola. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Caldo ma anche forte siccità con fiumi ai minimi storici. Cesare Cavoni.
7: Il caldo feroce subito dopo la siccità. Nelle ultime settimane il livello del Po è tornato molto basso, con tutti i problemi connessi nell'agricoltura, nella pesca e per gli animali che vivono nel fiume. Alla fine della scorsa settimana l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'autorità di bacino del Po ha detto che se non piove l'acqua disponibile basta a garantire l'irrigazione dei campi solo per altri 10 giorni, tant'è che il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. La portata attuale del fiume è pari a un quarto della media di luglio, addirittura inferiore ai livelli del drammatico 2022. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Non ci sono escursionisti coinvolti nella grossa frana che si è staccata sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarpieri. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale. I soccorritori hanno cercato eventuali dispersi, nessuno però manca all'appello. Una seconda frana di dimensioni più piccole si è registrata in Val Fiscalina. Visita in 34 istituti penitenziari per delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia, della pena e dei diritti delle persone private della libertà. Obiettivo: sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
8: Esco ancora una volta con la convinzione che carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
1: La lotta al crimine organizzato si muove sempre più su scala internazionale, al Viminale vertice tra le polizie nazionali dell'Unione Europea. Luigi Ferraivolo.
9: Gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale online di minori e il traffico di migranti sono alcune delle priorità dell'Europol, l'agenzia per il coordinamento delle polizie nazionali dell'Unione Europea. Sono emerse dal meeting romano le reti criminali più pericolose d'Europa, con i capi delle maggiori forze di polizia del nostro continente. Tra 2024 e 2025 la collaborazione tra Europol e i vari paesi ha avviato 977 indagini internazionali e 171 operazioni congiunte di polizia, con l'arresto di 1.279 persone, 736 nel 2024 e 543 nel 2025, il sequestro di circa 27 tonnellate di droga, di cui oltre 14 di cocaina, e di più di 9 milioni di euro in contanti, quasi 83 milioni in criptovalute. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Mentre l'Europa punta su ospedali più rapidi e meno ricoveri, il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera segnala un nodo cruciale per l'Italia, pochi posti letto rispetto alla media dell'Unione, un gap che si traduce in sovraffollamento e difficoltà nel garantire risposte tempestive ai pazienti. Monica Di Loreto.
10: In Europa gli ospedali si alleggeriscono, meno ricoveri, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale, ma mentre il modello cambia cresce la domanda di assistenza nei paesi che invecchiano e qui l'Italia mostra tutta la sua fragilità. Secondo Eurostat nel 2024 avevamo 314 posti letto ogni 100.000 abitanti contro una media europea di 507, un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe, difficoltà nel trovare un letto. La Germania supera quota 750, la Bulgaria gli 800, mentre Svezia e Paesi Bassi scendono sotto i 230, puntando sulla medicina del territorio. In Italia i posti letto per malati acuti calano da 20 anni, oggi sono 255, ma crescono riabilitazione, soprattutto lunga o degenza, più 49%, segno dell'invecchiamento e del bisogno di cure continuative. La riforma con case e ospedali di comunità prova a spostare le cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta decisiva per un paese che invecchia e chiede risposte rapide. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, prima semifinale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, alle 21 in campo Francia, Spagna, domani l'altra sfida per accedere alla finale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pierachide Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il secondo movimento, Larghetto, dal concerto in re maggiore, opera 61 per violino e orchestra. Solista Itzhak Perlman, Philharmonia Orchestra, sotto la direzione di Carlo Maria Giulini.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: 50 anni fa nasceva a Firenze il primo centro di aiuto alla vita in Italia intitolato a Maria Cristina Auger. Dal 1975 sono centinaia le donne che hanno bussato alle porte del centro per chiedere aiuto, spinte soprattutto dalla solitudine e dalla paura di trovarsi sole ad affrontare una scelta, la decisione di portare avanti una gravidanza. Qui hanno trovato ascolto, sostegno e un aiuto concreto per loro e i bambini, dalla nascita fino a 2 anni, come ci racconta Lara Morandi, responsabile del centro di aiuto alla vita di Firenze.
2: Ci occupiamo di sostegno alla maternità e il nostro aiuto inizia proprio con l'inizio gravidanza, soprattutto quando la gravidanza arriva in attesa o indesiderata, difficile, perché le difficoltà possono essere molte dal punto di vista abitativo, lavorativo, relazionale, economico. Ci mettiamo, diciamo, a fianco delle donne o della coppia, ove possibile, proprio nel momento della decisione, perché una decisione molto difficile è enorme, perché questa decisione definitiva fra una maternità o meno possano non essere presa in solitudine. Ci mettiamo a fianco delle persone e delle famiglie con un percorso che, quando tutto va bene, prosegue la gravidanza fino a che il bambino fa 2 anni. E lo facciamo con dei percorsi di aiuto individualizzati e personalizzati. La nostra mission è proprio di aiutare le donne a prendere quella decisione molto difficile se proseguire o meno la loro maternità e la loro gravidanza. Ma aiutiamo anche le famiglie che questa scelta l'hanno già presa, gravidanze avanzate o famiglie con neonati piccoli. Questo lo facciamo con questi percorsi tramite aiuti materiali concreti, ma anche consulenze o le consulenze con la nostra psicoterapeuta o ginecologa, abbiamo un'ostetrica, abbiamo anche il supporto legale ove serve. Dal punto di vista materiale diamo quasi tutto il necessario che serve per il piccolo, a iniziare dal prima del parto con il corredino e con aiuto per quello che possa essere la borsa per il parto per la mamma, con il necessario, fino ad dare aiuti fino ai 2 anni appunto, una volta al mese con bestiario, pannolini, prodotti per l'igiene, farmaci, spesa alimentare, forniture, che può essere il passeggino, il lettino, il paracolpi e tutto quello che possa servire per il bimbo.
1: Può descrivere la soddisfazione e la bellezza di aver contribuito alla nascita di tanti bambini che oggi forse non sarebbero qui se le mamme non avessero chiesto aiuto al centro?
2: La soddisfazione non è misurabile. Noi abbiamo questo privilegio enorme di avere un teatro sul mondo a contatto con le persone che difficilmente si può immaginare. Chi conosce questo posto scopre che esiste una realtà sommersa, nascosta, ma anche molto personale, che difficilmente una persona potrebbe conoscere. Io in particolare, che faccio i colloqui con le mamme o con le future mamme, viviamo una situazione e uno stato emotivo che è assolutamente un dono. Posso provare a descrivere, anche se è molto difficile, l'emozione che vediamo nelle donne quando arriva la scelta, quando capiscono che quel bambino lo vogliono, quando capiscono che insieme a noi possono superare gli ostacoli che si porrebbero davanti, e si vede proprio il viso che cambia, comincia a essere luminoso, appare un sorriso e le spalle curve con le quali sono arrivate escono sorridenti e dritte. Non saprei come meglio poterlo descrivere. Scegliere una storia fra tutte quelle che conosco è difficilissimo. Non saprei quale figlio scegliere, in cui in un certo senso, perché in 20 anni di storie ho sentito veramente di tutto, ma la cosa che mi colpisce sempre è come le storie tanto diverse tra loro alla fine si assomiglino tantissimo, e il fattore che le accomuna è molto spesso la solitudine, quello che non penseremmo anche nel mondo odierno, nella società di adesso, dove siamo tutti così iperconnessi, ma proprio forse in quest'iperconnessione le persone si trovano molto spesso sole.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia è il titolo del nostro programma, non è un imperativo, ma è un suggerimento. Qualora voi stiate girovagando per il bel paese in cerca di qualcosa da fare, beh, noi vi diamo le giuste dritte. Io sono Giacomo Avanzi e con Livio Cosentini in regia prendiamo il traghetto quest'oggi, un traghetto che ci porta in Sardegna a Cagliari. Da lì saliamo in auto con una buona playlist e arriviamo alla Marina di Villa Simius per l'omonimo festival. E qui al porto turistico incontriamo chi ci farà da guida, la scrittrice e sceneggiatrice nonché direttrice artistica del festival, Francesca Serafini. Buonasera Francesca.
3: Buonasera Giacomo, buonasera.
2: Grazie per essere qui con noi. Allora, noi ci stiamo guardando intorno, immaginandoci di essere proprio lì alla Marina di Villa Simius e innanzitutto vediamo un posto bellissimo. Dove ci troviamo?
3: Beh, ci troviamo proprio nel porto, quest'anno addirittura su un molo, la piazzetta del Molo S proprio nella marina, per avere un ascolto più immersivo, perché avremo intorno soltanto le barche, il mare e la luna, speriamo, insomma, che ci accompagnerà in tutte le serate nel suo splendore.
2: Noi speriamo sempre che siano serate sognanti, anche perché sono serate veramente speciali quelle che prevede il festival quest'anno, è vero?
3: Beh sì, diciamo siamo partiti con un premio Oscar come Kenneth Lonergan, che ha vinto l'Oscar con Manchester by the Sea qualche anno fa per la sceneggiatura, accompagnato da sua moglie Jace McCameron, che forse il grande pubblico in Italia conosce per essere stata la Jerry di Succession, una serie HBO che ha avuto molto successo. E poi è un percorso tra cinema, letteratura, teatro. Quest'anno avremo più avanti il 25 e il 26 luglio un weekend tutto dedicato alla grande musica, perché il 25 saranno nostri ospiti Valentina Cenni e Stefano Bellani e poi il giorno dopo Nino D'Angelo a 50 anni dall'inizio della sua carriera, in un bellissimo dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. E poi avremo teatro, una serata, uno spettacolo vero e proprio, inedito tra l'altro, creato in qualche modo per noi, che è Vagare tra le stelle da Dante a Joyce, con due grandi traduttori italiani, quelli che hanno tradotto il Phoenix Wake di Joyce, quindi la cosa più difficile da tradurre in assoluto, che faranno, cioè Fabio Bedone e Enrico Terinoni, che faranno con noi questo viaggio nella grande letteratura, mostrandoci come questi autori non solo continuino a parlarci anche oggi, ma possono essere anche forieri di grande divertimento, no?
2: Mi sembra di capire che è un festival a 360 gradi, non esclude nulla.
3: No, l'idea è quella, da un lato appunto di far capire che c'è un filo comune tra tutte le arti quando sono grande arte, cioè non sono sottoposte al logorio e all'usura del tempo, perché un'opera d'arte è per sempre, e poi può essere appunto declinata in tanti modi, dalla musica, dal teatro, il cinema, la letteratura. L'idea, e penso lo specifico del nostro festival, è quello di non essere attaccato alla contingenza, alla promozione di un'opera in particolare, ma di cercare di fare delle conversazioni quasi monografiche sull'opera degli artisti che sono ospiti, per dare una possibilità inedita al nostro pubblico, e cioè quella di entrare nell'officina di questi artisti e capire da dove nasce l'ispirazione, come, al netto ovviamente del talento e del genio di ognuno di loro, come si lavora perché da un'idea iniziale poi si arrivi a un'opera compiuta che raggiunge anche un grandissimo pubblico.
2: Francesca, nell'ideare questo festival, quanto c'è del tuo mestiere di scrittrice e sceneggiatrice? Perché è un lavoro di invenzione anche quello di collazione, nel senso di mettere insieme cose diverse, anche quello di chi opera una direzione artistica.
3: Secondo me sì, ci sono molte cose in comune, ma immagino in questo anche in comune, no? Quando fai una scaletta radio c'è un elemento creativo, devi creare un copione, devi creare un percorso, e ovviamente qui c'è molto del mio mestiere, intanto perché molti degli ospiti che riesco a raggiungere sono legati proprio al fatto che con alcuni di loro ho collaborato, con altri mi è capitato di incontrarli in circostanze appunto legate al nostro mestiere. Però dall'altra c'è proprio questa mia idea di voler costruire un percorso che poi rimanda da un incontro all'altro, per cui apparentemente sono tutte cose molto diverse ed eterogenee tra loro, e però per chi ha la fortuna poi di seguire l'intero percorso, regalandosi anche una bellissima vacanza in uno dei posti, certo, credo più belli del Mediterraneo, cioè si ricostruisce il filo, cioè il filo di un certo modo di guardare al mondo, uno sguardo sul mondo, e come questo sguardo poi si possa tradurre in emozioni per tutti attraverso la trasformazione dell'arte, che è un po' il compito dell'arte poi, no? Rendere a tutti accessibili delle emozioni che magari soltanto gli artisti riescono a cogliere già nel mondo mentre vivono, diciamo.
2: Affondare verso l'alto, quindi è possibile?
3: Quella è l'idea, affondi verso l'alto, perché l'idea è, ho ripreso quest'anno una frase molto bella di Sciascia, che peraltro cita Savinio, che dice che non c'è niente di così profondo che non possa diventare superficiale, cioè l'idea che la profondità, essere profondi significa solo essere pedanti, pesanti, è un'idea totalmente sbagliata, perché la vera arte è quello di rendere di far affiorare in superficie, far andare verso l'alto anche qualcosa di molto profondo. I grandi artisti ci riescono. Io credo che bisogna sempre diffidare degli artisti complicati, perché un conto è operare sulla complessità, un conto è essere complicati perché probabilmente non hanno capito niente manco loro, ecco, questa è un po' la mia idea. E noi abbiamo creato un percorso con Martone, con Sonia Bergamasco, Maria Grazia Calandrone e tutti gli altri grandi, Diego De Silva, creare appunto un percorso per cui con cui mostrare che si può essere leggeri, efficaci, divertenti anche essendo molto molto profondi.
2: Rimani con noi, Francesca, continuiamo a parlare fra poco nuovamente del festival e anche un pochino della storia del festival. Vogliamo però ascoltare prima un po' di musica, è una musica che ci arriva direttamente da In Blu, è Cesare Cremonini che ce la propone, è una canzone di un po' di anni fa, era il 2005, questa è una canzone che esce direttamente dalla playlist mia e di Livio Cosentini che in regia, un po' ci fa sognare, ci porta in un mondo diverso perché ci porta a Bologna, è una canzone nata da una finestra aperta su Bologna, queste sono proprio le frasi che aveva detto Cesare Cremonini su Bologna, queste sono proprio le frasi che aveva detto Cesare Cremonini

0: E questo era Cesare Cremonini, Restate in Italia, e noi siamo ancora con la mente al Festival della Marina di Villa Simius, che mette insieme l'acqua in cui si affonda e l'alto verso cui tendiamo, il mare e le stelle, che ci sta raccontando Francesca Serafini, direttrice artistica del Festival. Francesca, abbiamo parlato del fatto che tu sei direttrice artistica, non è il primo anno, è il terzo, giusto?
1: Sì, è il terzo anno dopo che colui che ha fondato il festival e che poi proprio concretamente crea le condizioni per realizzarlo, cioè Luigi Ferrara, mi propose questa avventura, per me del tutto inedita, perché io sono più avvezza alla carta, al computer e alla così alla riflessione solitaria, e però è stata una sfida che ho colto, perché è una possibilità di confrontarsi e di conoscere più da vicino tutta una serie di artisti che mi mettevano curiosità e in alcuni casi appunto non avevo avuto il modo di incontrarli o comunque di poter passare del tempo con loro, e devo dire che questa poi è la molla fondamentale. Io credo che il nostro pubblico si rende conto che le scelte sono fatte proprio per passione, e quindi che c'è la volontà di condividere questa curiosità e questo interesse per gli artisti coinvolti, e quindi si crea un clima, devo dire, particolarmente piacevole e intenso, cioè anche se siamo sotto

0: Le Stelle stiamo all'aperto, devo dire che c'è un ascolto quasi da teatro, cioè tutti entrano come entrassero in una sala e restano lì a godersi l'intensità di questi momenti, che poi appunto svariano da andare molto in profondità su alcune questioni a proprio a momenti teatrali di spettacolo e di divertimento in cui scatta la risata e l'applauso in maniera estemporanea.
1: Terzo anno consecutivo, come sono andati questi 3 anni di direzione? Hai parlato di sfida, e sfida è una parola bellissima perché ci mette di fronte a noi stessi come parola, come condizione, ma ci spinge anche ad andare sempre più avanti.
0: Infatti, perché comunque diciamo io quando mi muovo su terreni che conosco e dove mi sembra di essere preparata dopo anni di studi, insomma, aver sviluppato delle competenze, in questo caso era una scoperta. E devo dire che il risultato è stato molto molto positivo, non solo personalmente per me, perché mi sono molto divertita a seguire le serate, anche solo come spettatrice, quelle in cui non sono coinvolta come intervistatrice, ma poi penso appunto che l'assiduità con cui il pubblico ci ha seguito, anche quando le proposte erano in qualche modo anomale, perché appunto si corre un rischio anche a non stare sul momento, a non prendere l'autore che sta girando tutta Italia con un bestseller, che ovviamente è una scelta legittima, in qualche certo. caso anche meravigliosa, perché poi per fortuna vendono tanto anche i grandi scrittori, i grandi artisti. Però l'idea appunto era quella di collocarci in una dimensione diversa, volendo dire una cosa, e cioè che le opere d'arte durano per sempre, mentre noi non riusciamo a volte a vedere un film che ci incuriosisce perché dopo una settimana non è più in sala, non troviamo più distribuito un libro se non ha venduto tanto in poche settimane, e in questo modo ci perdiamo dei capolavori. Allora l'idea era quella di invece far vedere che non bisogna stare necessariamente sul momento, ma che andare a cercare, visto che tra l'altro in Italia abbiamo dei grandissimi artisti in tutte le arti, secondo una tradizione antica.
2: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da 00:30.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: fuoco d'artificio.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Stare lontano non è facile.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di George Orwell, La fattoria degli animali, capitolo ottavo, prima parte. Qualche giorno più tardi, calmato alquanto il terrore causato dalle esecuzioni, alcuni animali ricordarono, o credettero di ricordare, che il sesto comandamento decretava: nessun animale ucciderà un altro animale. E benché nessuno di loro tenesse a farsi udire dai porci o dai cani, sentivano che le uccisioni che avevano avuto luogo non quadravano precisamente con questo. Berta chiese a Benjamin di leggerle il sesto comandamento, e quando Benjamin, come al solito, disse che si rifiutava di mischiarsi in quelle faccende, andò a cercare Muriel. Muriel le lesse il comandamento. Diceva: nessun animale ucciderà un altro animale senza motivo. In un modo o in un altro, le ultime due parole si erano cancellate dalla memoria degli animali. Ma constatarono ora che il sesto comandamento non era stato violato, perché era evidente che il motivo di uccidere i traditori, che avevano fatto lega con Palla di Neve. Durante tutto quell'anno gli animali lavorarono ancor più duramente di quanto avessero fatto in quello trascorso. Ricostruire il mulino, coi muri due volte più spessi di prima, e finirlo per la data fissata, oltre che svolgere tutto il regolare lavoro della fattoria, era una fatica tremenda. Sembrava agli animali talvolta che le ore di lavoro fossero aumentate e il nutrimento diminuito rispetto ai tempi di Jones. Nelle mattine della domenica, Clarinetto, tenendo spiegata tra le zampe una lunga striscia di carta, leggeva loro una lista di cifre che provava come la produzione di ogni genere di cibarie fosse cresciuta del 200%, del 300% o del

0: 500% a seconda dei casi. Gli animali non vedevano ragione per non crederci, specialmente perché non riuscivano a ricordare chiaramente quali fossero le loro condizioni prima della rivoluzione. A ogni modo, vi erano giorni nei quali avrebbero desiderato meno cifre e più cibo. Tutti gli ordini erano ora trasmessi a mezzo di clarinetto o di qualche altro maiale. Napoleon non si mostrava in pubblico più di una volta ogni 15 giorni. Quando appariva, era scortato non solo dalla sua muta di cani, ma era preceduto da un gallo nero che faceva la parte del trombettiere, emettendo altissimi chicchiricchi prima che Napoleon cominciasse a parlare. Si diceva che persino nella casa colonica Napoleon occupasse un appartamento separato dagli altri. Prendeva solo i suoi pasti con due cani che avevano cura di lui e usava servizio da tavola Crown Derby, che era sempre stato nella cristalliera del salotto. Fu anche annunciato che ogni anno, nel giorno genetliaco di Napoleon, sarebbe stato sparato il fucile come nelle altre due ricorrenze. Ora non si parlava mai di Napoleon semplicemente come Napoleon, alludendo a lui. Si ricorreva sempre allo stile di cerimonia dicendo «il nostro capo, il compagno Napoleon». E i maiali amavano inventare per lui titoli come «padre di tutti gli animali», «terrore del genere umano», «protettore dei greggi», «amico degli anatroccoli» e simili. Nei suoi discorsi clarinetto parlava, con gli occhi pieni di lacrime, della saggezza di Napoleon, della bontà del suo cuore, del suo profondo amore per tutti gli animali della terra, anche e specialmente per tutti gli infelici animali che vivevano ancora nell'ignoranza e nella schiavitù nelle altre fattorie. Era divenuto costume far credito a Napoleon per ogni successo raggiunto e per ogni colpo di buona fortuna. Si udiva spesso una gallina dire a un'altra:
1: «Sotto la guida del nostro capo, il compagno Napoleon, ho fatto 5 uova in 6 giorni.
0: O due mucche esclamare mentre si abbeveravano allo stagno: «Grazie alla supremazia del compagno Napoleon, che buon sapore ha quest'acqua!» Il sentimento generale della fattoria fu ben espresso in una poesia intitolata «Camerata Napoleon», composta da Minimus e che diceva così: «Padre degli orfani, fonte di gioia, signor delle cibarie, oh, qual consolazion prova l'alma mia grata quando trepida guata l'occhio tuo calmo e fiero come il sole nel cielo, o camerata Napoleon. Sì, tu sei prodigo d'ogni delizia, pancia piena ogni giorno e strame a profusion. Ogni bestia creata se la dorme beata, che tutto tu concedi e a tutto tu provvedi, o camerata Napoleon. Se mai avrò cucciolo alto una spanna, prima ancor che raggiunga l'età della ragion, tutta già ti avrai data sua fede intemerata, e il suo primo vagito sarà fervido invito, o camerata Napoleon». Napoleon approvò questa poesia, che venne trascritta sul muro del grande granaio. Sulla parete opposta a quella dei 7 comandamenti, sormontata da un ritratto di profilo di Napoleon eseguito da clarinetto con pittura bianca. Frattanto, con la mediazione di Weinberg, Napoleon era occupato in complicate trattative con Frederick e Pilkington. La partita di tronchi d'albero giaceva ancora invenduta. Dei due, Frederick era il più desideroso di averla, ma non voleva offrire un prezzo ragionevole. Nello stesso tempo tornavano a circolare insistenti voci che Friedrich e i suoi uomini stessero preparando un attacco alla fattoria degli animali per distruggere il mulino, la costruzione che aveva suscitato in lui tanta feroce gelosia. Si sapeva che Palla di Neve era sempre nascosto nella fattoria Pinchfield. A mezza estate gli animali furono allarmati nell'udire che tre galline si erano fatte avanti e avevano confessato che, ispirate da Palla di Neve, erano entrate a far parte di un complotto al fine di uccidere Napoleon. Furono immediatamente giustiziate e nuove precauzioni vennero prese per la sicurezza del capo. Quattro cani custodivano il suo letto durante la notte, uno per angolo, e un giovane porco, chiamato Occhio di Rosa, aveva il compito di assaggiare tutti i suoi cibi prima che egli li mangiasse, per tema che fossero avvelenati. Circa in quel medesimo tempo fu reso pubblico che Napoleon aveva concluso col signor Pilkington il contratto di vendita dei tronchi d'albero e stava pure entrando in regolari accordi per uno scambio di certi prodotti tra la fattoria degli animali e Foxwood. Le relazioni fra Napoleon e Pilkington, benché sempre per mediazione di Whymper, erano ora quasi amichevoli. Gli animali diffidavano di Pilkington in quanto essere umano, ma lo preferivano grandemente a Frederick, che temevano e odiavano. Sul finire dell'estate, quando la costruzione del mulino era quasi ultimata, le voci di un imminente proditorio attacco si fecero sempre più insistenti. Frederick, si diceva, sarebbe venuto alla carica con 20 uomini, tutti armati di fucile, e già aveva corrotto i magistrati e la polizia in modo che, se fosse riuscito a impadronirsi dei documenti della fattoria degli animali, essi non gliene avrebbero chiesto ragione. Inoltre, si sussurravano storie terribili delle crudeltà che Frederick praticava sugli animali. Aveva frustato a morte un vecchio cavallo, fatto morire di fame le due mucche, ucciso un cane gettandolo nella fornace, si divertiva la sera a far combattere i galli con schegge di lame di rasoio legate agli speroni. Gli animali sentivano il sangue ribollir d'ira nel sentire che cosa veniva fatto ai loro compagni, e talvolta invocavano di essere lasciati uscire in massa per attaccare la fattoria Pinchfield, scacciarne gli uomini e liberare gli animali. Ma Clarinetto le consigliava di evitare ogni violenza e di confidare nella strategia del compagno Napoleon. Tuttavia, il risentimento verso Frederick si manteneva vivissimo. Una domenica mattina Napoleon apparve nel granaio e spiegò che mai aveva pensato di vendere i tronchi a Frederick. Riteneva al di sotto della sua dignità, diceva, trattare con bricconi di quella specie. I piccioni, che sempre erano spediti fuori a spargere il verbo della rivoluzione, avevano il divieto di porre piede a Foxwood e avevano pure l'ordine di mutare il loro motto: morte all'umanità, in quello di morte a Frederick. Sul finire dell'estate venne in luce un'altra macchinazione di Palla di Neve. I campi di grano erano pieni di gramigna e si scoperse che in una delle sue scorribande notturne Palla di Neve aveva mescolato seme di gramigna al seme di frumento. Un papero, che era stato complice del complotto, aveva confessato e si era poi subito ucciso inghiottendo nere bacche velenose. Gli animali appresero pure che Palla di Neve non aveva mai, come molti di loro avevano fin lì creduto, ricevuto l'ordine dell'eroe animale di prima classe. Era questa una pura leggenda che, qualche tempo dopo la battaglia del chiuso delle vacche, lo stesso Palla di Neve aveva sparso. Lungi dall'essere decorato, era stato censurato per essersi mostrato vile in battaglia. Ancora una volta gli animali udirono questo con un certo stupore. Ma Clarinetto riuscì presto a convincerli che la memoria li tradiva. In autunno, con uno sforzo tremendo ed estenuante, perché la mietitura doveva venir compiuta quasi nel medesimo tempo, il mulino fu finito. Doveva ancora venire installato il macchinario e Wimper ne stava trattando l'acquisto, ma la struttura era completa. Adonta di ogni difficoltà, nonostante l'inesperienza, i mezzi primitivi, la sfortuna e il tradimento di Palla di Neve, il lavoro era stato finito puntualmente nel giorno fissato. Stanchi, ma fieri, gli animali facevano il giro del loro capolavoro che appariva ai loro occhi più bello di quanto non lo fosse stato la prima volta. Nulla, fuorché un'esplosione, avrebbe potuto abbatterlo ora. E quando pensavano a tutto il lavoro che avevano fatto, agli scoraggiamenti che avevano dovuto superare, a quanto diversa sarebbe stata la loro vita quando le pale avessero girato e la dinamo funzionato, quando pensavano a tutto questo, la loro stanchezza li abbandonava ed essi correvano saltando torno al mulino e gettando grida di trionfo. Lo stesso Napoleon, scortato dai suoi cani e dal gallo, venne a ispezionare l'opera finita. Personalmente si congratulò con gli animali per il loro successo e annunciò che il mulino sarebbe stato chiamato Mulino Napoleon. 2 giorni dopo gli animali furono chiamati per uno speciale raduno nel granaio. Ammutolirono per la sorpresa quando Napoleon annunciò loro di aver venduto la partita di tronchi d'albero a Frederick. L'indomani sarebbero venuti i carri di Frederick a ritirarli. Durante tutto il periodo della sua simulata amicizia per Pilkington, Napoleon era stato in realtà in segrete trattative con Frederick. Tutte le relazioni con Foxwood erano state rotte. Furono inviati a Pilkington messaggi insultanti. I piccioni avevano avuto ordine di evitare la fattoria Pinsfield e di mutare il loro detto «morte a Frederick» in quello di «morte a Pilkington». Nello stesso tempo Napoleon assicurava agli animali che la storia dell'imminente attacco alla loro fattoria era del tutto falsa e che il racconto delle crudeltà di Frederick verso i propri animali era solo stato grandemente esagerato. Tutte queste voci erano probabilmente state messe in giro da Palla di Neve e dai suoi agenti. Era ora evidente che, dopo tutto, Palla di Neve non era nascosto nella fattoria Pinsfield e, infatti, non vi era mai stato in vita sua. Viveva, e abbastanza lussuosamente, si diceva, a Foxwood. E, in realtà, era stato a pensione da Pilkington durante gli anni precedenti. I maiali si estasiavano alla furberia di Napoleon. Fingendo amicizia per Pilkington, aveva obbligato Frederick ad alzare il prezzo a 12 sterline. Ma la mente superiore di Napoleon, disse Clarinetto, si rivelava nel fatto che egli non si era fidato di nessuno, neppure di Frederick. Frederick voleva pagare i tronchi con qualcosa chiamato check, che pareva essere un pezzo di carta con sopra scritta una promessa di pagare. Ma Napoleon era troppo intelligente per lasciarsi imbrogliare in simile maniera. Egli aveva chiesto il pagamento in veri biglietti da 5 sterline che dovevano essere consegnati prima che i tronchi fossero mossi. Frederick aveva già pagato e la somma versata bastava appunto all'acquisto del macchinario per il mulino.
2: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta.

0: tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

saranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto. Tanto noi saremo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, quasi.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Per guarire da

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'obbedienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per i sentieri della vita. Poi viene il momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre. E se sentiamo qualche responsabilità, determiniamoci di non ripetere più questi sbagli. E suppliamo circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose. Non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: tuo volto, perché in te confido, Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita.
0: Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito, si aghiaccia il mio cuore.
2: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
1: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riassa. Rispondimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si alza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
2: Insegnami a compiere il tuo volere,
1: perché sei tu il mio Dio.
2: Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per

0: Spirito, Signore.
1: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore,
3: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: Santa, grazie Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore è con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Notte di classica. Torino, 3 settembre 2011. Inaugurazione di Mito, settembre musica nel nome di Gustav Mahler e la sinfonia numero 8 in mi bemolle maggiore in due parti per 8 soli, 2 cori misti, coro di fanciulli e grande orchestra, Sinfonia dei Mille, concepita come un percorso di ascesa verso l'Empireo. Ascolteremo un frammento dell'ascesa ed il coro finale degli angeli. Questa grandiosa esecuzione impegnò 8 solisti, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, il Coro di Voci Bianche e del Teatro Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gianandrea Noseda.

0: Dalla Sinfonia numero 8, Sinfonia dei Mille di Gustav Mahler, abbiamo ascoltato un frammento della seconda parte ed il coro finale degli Angeli. Inaugurazione di Mito, settembre musica 2011. Con 8 solisti erano impegnati l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, Coro di Voci Bianche e del Teatro Regio del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gianandrea Noseda.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, terzo movimento, rondò allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmoniker, sotto la direzione di Karl Böhm.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmonica, sotto la direzione di Carla Böhm. RNC, note di classica. Terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana di Salvatore Di Giacomo, Francesco Paolo Tosti, a Mare Chiara. Il terzo gruppo di cantanti è assortito in modo insolito. Un tenore, Luciano Pavarotti, al Lincoln Center di New York, un mezzo soprano, Anna Caterina Antonacci a Friburgo, un basso, Simone Alaimo nel salotto di casa sua.

Di Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci erano quelle di Luciano Pavarotti al Lincoln Center di New York, Anna Caterina Antonacci a Friburgo e Simone Alaimo nel salotto di casa sua. RNC Note di classica. Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dalla Sinfonia numero 3 in Fa maggiore, opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker sotto la direzione di Carlo Maria Giulini.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento andante dalla Sinfonia numero 3 in Fa maggiore opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Carlo Maria Giulini. RNC Note di Classica. Franz Schubert, messa in Mi bemolle maggiore di 950 per soli, coro e orchestra, dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem. Carita Mattila, soprano. Jerry Hadley, tenore. Jorge Antonio Pita, tenore. Robert Hall, basso. Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

0: di Franz Schubert dalla Messa in Mi bemolle maggiore di 950 abbiamo ascoltato dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem, Carita Mattila, soprano, Jerry Hadley, tenore, Jorge Antonio Pita, tenore, Robert Hall, basso. Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado.
1: Note di classica. Luigi Boccherini, terzo movimento, rondò primo e rondò secondo comodo assai, dal concerto numero 5 in re maggiore G478 per violoncello e orchestra. Solista David Geringas. Orchestra da camera di Padova e del Veneto. Direttore Bruno Giuranna.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò primo e Rondò secondo, comodo assai, dal concerto numero 5 in re maggiore, G478, per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna. RNC Note di classica. Manuel de Falla, Danza rituale del fuoco, dall'amore stregone, Pittsburgh Symphony Orchestra, direttore André Previn. A seguire Jota, da Il Cappello a Tre Punte, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato Danza Rituale del Fuoco, Pittsburgh Symphony Orchestra, direttore Andrei Previn. A seguire Hota da Il Cappello a Tre Punte, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Georg Friedrich Händel. Selezione dall'oratorio per la resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Su testo di Carlo Sigismondo Capece. Parte prima. Disserrate o porte d'Averno. D'amor fu consiglio. O voi dell'erbo. Dolci chiodi, amate spine. Naufragando va per l'onde. Ho un non so che nel cor. Emma Kirby, L'angelo. Patrizia Quella, Maddalena. Caroline Watkinson, Cleofe. David Thomas, Lucifero. The Academy of Ancient Music è diretta da Christopher Hogwood.

Georg Friedrich Händel. Selezione dall'oratorio per la resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Su poesia di Carlo Sigismondo Capece. Parte seconda. Risorga il mondo. Per celare il nuovo scorno. Impedirlo saprò. Per me già di morire. Vedo il ciel che più sereno. Se per colpa di donna infelice. Se impassibile e immortale, Dia si lode in cielo e in terra.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato una selezione dall'oratorio per la risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, su poesia di Carlo Sigismondo Capece. Emma Kirby, Angelo. Patrizia Quella, Maddalena. Caroline Watkinson, Cleofe. David Thomas, Lucifero. The Academy of Ancient Music era diretta da Christopher Hogwood.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Wartenberg, Boemia, 12 agosto 1644, Salisburgo, Austria, 3 maggio 1704. Sonate del Rosario per violino e basso continuo. Terzo ciclo dedicato ai misteri della gloria. Sonata numero 11 in Sol maggiore, La Risurrezione. Sonata Sur Rexit Christus Hodie, Adagio. Violino Riccardo Minasi. Strumentisti delle Bizzarrie Armoniche.

Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalle sonate del Rosario abbiamo ascoltato la sonata numero 11 in sol maggiore, La Risurrezione. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie Armoniche. Sonata numero 12 in do maggiore, L'Ascensione al Cielo. Intrada, Aria Tubicinum, Allemande, Courante, Double.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Abbiamo ascoltato dalle sonate del Rosario la sonata numero 12 in Do maggiore, l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 13 in Re minore, la Pentecoste, ovvero la discesa dello Spirito Santo. Sonata Gavotte, Gigue, Sarabande.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato dalle Sonate del Rosario la sonata numero 13 in re minore, la Pentecoste, ovvero la discesa dello Spirito Santo. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie Armoniche. Sonata numero 14 in re maggiore, l'Assunzione di Maria. Primo movimento senza indicazione di tempo. Aria, Gigue.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato la sonata numero 14 in re maggiore, l'Assunzione di Maria. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 15 in do maggiore, l'Incoronazione di Maria. Sonata, aria, canzone, Sarah Bond.